0: goes.
1: Mentre il mondo rallenta, la musica più bella accelera senza pause. La notte vola.

Yonex. Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.

0: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
1: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
6: Kiss Kiss.
7: La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Kiss Kiss.

0: 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

La sera cambia ritmo, le luci si abbassano, i pensieri parlano un po' più forte e la musica più bella trova sempre le parole giuste. Dal 31 agosto torna Io, Tu e Kiss Kiss con Stefano Piccirillo. Dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 24, solo su Radio Kiss Kiss.

0: quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
4: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e... La Roma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo

0: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
1: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it. Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
3: Kiss, kiss. Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel. Non solo pronto, pronto a tutto.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

un momento della giornata in cui finalmente rallenti, lasci il lavoro alle spalle, accendi la radio e ricominci da te. Dal 31 agosto torna il viaggio verso casa con Rita Manzo, dal lunedì al venerdì, dalle 19

a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

0: Disney presenta:
1: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
2: Maui, Maui, sei mitico.
0: Oceania,
3: la mia isola, il mio popolo non sopravviveranno se non lo facciamo.
0: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
1: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
0: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
4: Yes, yes. Musica, spettacolo, pizza e tutta l'energia di Radio.

0: agosto. Radio Kiss Kiss è al Pitti Pizza and Friends.
1: Kiss Kiss.
2: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75. Con 800 di 150 e con 1200 di 250.

Kiss. La musica più bella suona solo.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Ogni giorno dalle 9 alle 13, un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza. Kiss Kiss.

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: Buona giornata e un saluto dalla redazione. Bagno di folla ieri per Papa Leone XIV al meeting di Comunione e Liberazione a Rimini. In 60.000 hanno accolto il pontefice con cori e applausi 44 anni dopo Giovanni Paolo II nel 1982. Prevost è intervenuto parlando di confini, migranti, conflitti e potere. Liberiamo la convivenza dal sospetto, la cultura dalla prepotenza, l'educazione dall'ideologia, il lavoro dall'idolatria del profitto, la tecnologia e la finanza dal business della morte, ha detto il pontefice dal palco. E dopo la visita al meeting di Rimini, il Papa ha celebrato la messa al porto della città romagnola davanti a migliaia di fedeli. La guerra in Ucraina, il capo del Cremlino Putin minaccia la rappresaglia dopo gli attacchi ucraini contro la logistica russa e ammette che Kiev ha causato danni economici a Mosca. Intanto il presidente francese Macron, dopo un colloquio telefonico con il leader di Kiev Zelensky, promette nuovi missili intercettori. Domani una nuova riunione dei volenterosi. 6 paesi europei, tra cui l'Italia, chiedono una tassa sugli extra profitti delle compagnie petrolifere cresciuti con la guerra in Medio Oriente. In una lettera alla presidenza irlandese dell'Unione, i ministri delle finanze sollecitano un quadro comune europeo sul modello della misura introdotta nel 2022 dopo l'invasione russa dell'Ucraina. La proposta dovrebbe essere discussa il mese prossimo all'Ecofin a Dublino. La cronaca: un uomo di 36 anni e un ragazzo di 15, originari di Fondi nel Pontino, sono stati trovati morti ad Allumiere in provincia di Roma in uno stand gastronomico allestito per il Palio. I due ambulanti portavano la loro attività in giro per il Lazio. Stando alle prime ricostruzioni, a causare il decesso sarebbe stata un'intossicazione acuta da monossido di carbonio. Il gas si sarebbe sprigionato da un generatore di corrente a motore lasciato in funzione all'interno della struttura chiusa. Lo sport calcio: negli anticipi della prima giornata di Serie A, l'Inter campione d'Italia ha travolto il neopromosso Monza 4-1, vittorie esterne del Napoli sul Genoa per 2-0 e del Cagliari sul Parma per 1-0, pari tra Udinese e Como 1-1. Oggi altre 4 sfide: Venezia-Lecce, Frosinone-Juventus, Torino-Milan e Atalanta-Sassuolo. Formula 1: Lando Norris ha conquistato la pole del Gran Premio d'Olanda. Il campione del mondo della McLaren ha preceduto le Mercedes di Russell e del leader del mondiale Kimi Antonelli. Poi la McLaren di Piastri, in terza fila le due Ferrari di Hamilton e Leclerc. La gara oggi alle 15. Tennis: si è conclusa in semifinale l'avventura di Flavio Cobolli al Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro ha ceduto al francese Fils con il punteggio di 6-3-6-4. Nonostante la sconfitta, però, Cobolli da domani sarà nuovo numero 6 al mondo, suo best ranking. Infine la pallavolo: agli europei l'Italia donne, dopo la vittoria sulla Croazia, ha battuto anche il Montenegro 3-0. Le azzurre di Velasco oggi alle 18 affronteranno la Svezia. E con questo abbiamo concluso. Grazie per averci seguito. Da Cecilia Coscioni, Kiss Kiss a tutti.
1: L'estate è fatta per svegliarsi senza fretta. Dal 31 agosto il buongiorno tornerà ad avere tutta l'energia dei mattini.

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
1: Vedrai che qualità, Antonella!
2: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia!
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Yuhu! C'è nessuno?
6: Yeah! Uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
6: Piacere! Calciolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Let's go! Da MedioWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.
8: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
10: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Kiss Kiss.
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Perché? Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Kiss Kiss. Hey!
8: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio e online. Euronics, un mondo più avanti.
9: Kiss Kiss.
0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss.

Kiss. La musica più bella.

0: tutti, domenica 23 di agosto. Un saluto da Max Poli
1: e la Leti.
0: Buongiorno, siamo in diretta dall'Acquaparco Odissea 2000, località Zolfara di Rossano Corigliano. Siamo in provincia di Cosenza, vi parliamo da questa location meravigliosa. Salutiamo la nostra regia.
1: Sì, Andrea Cimino in studio e Benedetta Infosino in esterna con noi.
0: Allora, come inizia questa domenica? Potete rispondere alla domanda con un messaggio vocale o di testo, se volete. Raccontateci un po' che approccio avete a questa giornata con un messaggio qui.
1: 347 490 0042.
0: Accanto a nostro proveremo a raccontarvi questa domenica d'estate. È partito il calcio, per esempio, e sei contenta? La Liti non ha indovinato neanche un pronostico.
1: Vero?
0: Ieri. Molto brava, quindi abbiamo capito.
1: Quindi tutto
0: che
1: il contrario.
0: Dobbiamo scommettere il contrario di quello che ci proponi. Va bene, ripartiamo dalla musica più bella. Primo disco insieme, Partenope.

0: giornata,
1: sì, davvero.
0: Comunque sia, che ne so, per esempio il meteo dalle vostre parti, no? Insomma, dei giorni scorsi l'Italia è divisa in due, ora torna il caldo un po' dappertutto, quasi, insomma, come va dalle vostre parti? Se volete dircelo, vi aspettiamo per un saluto. Intanto è ripartito il campionato e con il campionato di calcio, parliamo di calcio, non è tanto un calcio giocato che accende milioni di appassionati in tutta Italia, ma è il fatto che per esempio ci sono anche tante persone che sono appassionate di fantacalcio.
1: Che non ho mai capito nulla su quello, però sì, lo vedo, vabbè, che giocano in tanti a questa cosa. Cioè ci perdono proprio le serate e le nottate, esatto, intere.
0: A fare l'asta, devi comprare calciatori, quindi piano piano iniziano, sai,
1: ma
0: ad organizzarsi.
1: Cosa, io mi chiedo sempre, ma con che cosa li compri? Con dei soldi? Fammi
0: sì,
1: capire.
0: Beh, stabilisci un budget, poi ci sono delle applicazioni che ti guidano in tutto, ci sono le app di fantacalcio, poi ci sono, che ne so, i giornali che organizzano il loro torneo di fantacalcio, insomma ci sono tanti siti, quindi basta organizzarsi tra amici da 4 a 20 quanti ne vuoi, o a migliaia addirittura quando sono i giornali ad organizzarle. Insomma, si vincono premi importanti in alcuni casi, e poi c'è semplicemente anche chi lo fa per passione, per giocare, certo, con gli amici e divertirsi.
1: Però
0: un
1: devi
0: po'.
1: Essere, devi conoscere i giocatori, la bravura, sì, e tutto il resto, perché sennò che fai?
0: Ma certo, c'è un vero e proprio calciomercato, è divertente anche se porta via un po' di tempo. Io più di tanto non ce la faccio a starci dietro, però per esempio vedo i miei figli che impazziscono per il fantacalcio, e sono migliori gli appassionati anche in Italia. Allora, intanto ieri tu hai fatto
1: dei pronostici che non ci ho azzeccato proprio, tutto il contrario.
0: Udinese Como 1-1, cosa avevi detto?
1: Avevo detto il 2.
0: Sicura?
1: Sì.
0: Vabbè, invece Inter Monza finita 4-1.
1: Ah no, questa avevo detto il 2, quella avevo detto pareggio, quindi l'ho presa Udinese Como.
0: Sì, hai preso solo Udinese Como, è vero. Inter Monza avevi detto 2 invece 1, perché l'Inter ha vinto 4-1. Sì. Avevi previsto Genoa Napoli 1 o l'X, non ricordo, ma ha vinto il Napoli. Parma 0 Cagliari 1. Qua avevi previsto
1: allora
0: l'X.
1: Ma hai svalvolato tutto quanto. Allora, Parma-Cagliari avevo dato l'X, invece ha vinto il Cagliari per 1-0, okay, e il Napoli l'avevo dato come perdente
0: e invece ha vinto,
1: ha vinto 2-0.
0: Mai fidarsi dei pronostici della Leti. Quindi questo è un po' l'insegnamento,
1: giocate il contrario,
0: ecco, che può aiutare a farvi vincere effettivamente. Non ci avevo pensato. Dai, tra poco vi sentiamo. Buongiorno a tutti, siete con Radio Kiss Kiss.

0: Funk, la canzone di Francesco Gavani su Radio Kiss Kiss. Buongiorno, in diretta dall'Acqua Parco di Sia 2000, i mattinieri versione Kiss Kiss Play Summer.
1: Sì.
0: E da questo parco meraviglioso che sta per aprire i cancelli al pubblico, domenica immagino pienissima, ho visto già un caos fuori incredibile, difficoltà già a mettere l'auto, parcheggiarla. Questo per dire che insomma tra poco vi racconteremo l'estate da questo posto meraviglioso. Sì. Ma ci aspettiamo anche tanto da parte vostra, abbiamo bisogno di vostri contenuti. Allora, come inizia questa domenica? Qual è l'approccio che avete? Vi aspettiamo perché tra poco partiamo con la prima raffica. Cosa devono fare?
1: Intanto salvare questo numero 347 490 0042, poi mandarci un bel messaggio vocale o di testo se preferiscono. Raccomandazione però, per il messaggio vocale massimo 15-20 secondi e riascoltatelo dopo averlo mandato, perché se si sente male non lo mandiamo in onda.
0: Ma quante cose, mamma mia, certo. Ma tutta sta roba, io volevo mandarti un messaggio per salutarti, devo fare ste verifiche. No, siate spontanei, tranquilli, questa è la cosa che ci piace di più. Tra poco vi leggiamo ed ascoltiamo, intanto su Kiss Kiss vi diamo un consiglio.
1: Hai voglia di scoprire nuovi modi di organizzare i tuoi spazi?
0: Dal 4 al 6 settembre corri da IKEA. Ti aspettano 3 giornate dedicate all'organizzazione della casa con promozioni e attività per tutta la famiglia.
1: E c'è anche una sorpresa.
0: Porta in negozio un oggetto blu e ricevi l'iconica borsa Fracta, che quest'anno festeggia 30 anni.
1: In omaggio avrai anche 2 buoni esclusivi, uno da utilizzare in negozio e uno al ristorante.
0: Fai spazio a ciò che ami con IKEA.
1: Scopri tutti i dettagli su ikea.it.

0: Netflix, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss, kiss. Musica, spettacolo, pizza e tutta l'energia di Radio

0: Radio Kiss Kiss è al Pitti Pizza and Friends.
1: Kiss Kiss.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
1: Kiss Kiss.
3: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
0: Kiss Kiss.

0: ne parlavamo ieri, era Leti, la vita in vacanza che ti piacerebbe fare.
1: Sì.
0: Vabbè, la vita in vacanza cantata dallo Stato Sociale su Radio Kiss Kiss in diretta dall'Acqua Parco di Sea 2009-13 insieme. Saremo qui fino al 30 di agosto. Vi sentiamo adesso, tocca a voi da tutta Italia. Vi abbiamo chiesto di raccontarci come inizia questa domenica. Sei pronta, Leti?
1: Sono pronta.
0: Iniziamo, chi c'è? Buongiorno.
2: Ciao Max, ciao Leti.
1: Ciao.
2: Carmine da Taranto.
1: Ciao Carmine.
2: Una settimana di ferie meritatissima. Oggi, ultima giornata, andiamo forse al mare perché dobbiamo ricominciare tutto da capo.
0: Dai.
3: Buongiorno Max, buongiorno Leti, Daniele. Ciao. Da Vittoria. Siamo in per strada per andare a un paesino che si chiama Malvagna, in provincia di Messina.
0: Montagna.
3: Dal mare andiamo verso la montagna. E tanti saluti da Daniele,
4: Nadia,
3: Lorenzo e Giovanni.
0: Dai, ciao ragazzi, pronto?
5: Buongiorno, buongiorno ragazzi di Radio Kiss Kiss, buona
1: ciao.
5: Domenica a tutti quanti voi. L'approccio a questa giornata è davvero distruttivo perché stiamo accingendoci a fare il viaggio di ritorno, quindi traghetto da Palermo a Napoli. Prevedo una giornata abbastanza dura. Ciao ragazzi,
1: ciao.
5: Buona giornata a voi.
0: Buongiorno, poi chi c'è?
6: Ciao Radio Kiss Kiss, buongiorno. Questa domenica parte un po' in salita perché domani si torna al lavoro, però ci godiamo ancora l'ultima giornata di mare a San Vito Chietino, Costa dei Trabocchi. Dopodiché si fanno le valigie e domani è previsto il rientro a Torino. Un abbraccio, buona giornata da Matteo e Giorgia.
0: Dai, questa seconda mezz'ora dedicata ai vostri messaggi, ai vostri racconti per questa domenica con Radio Kiss Kiss. Continuate a scriverci o mandare vocali per raccontare un po' di voi, anche perché poi quello che ci raccontate come sempre ci ispira per parlare anche di uno o più argomenti, per approfondire qualche argomento. Vocali a questo numero
1: 347 490 0042.
0: Con Max e la Leti fino alle 13.
7: Kiss Kiss Play Summer. This is the

0: in inglese se canta Houdini, Eminem su Radio Kiss Kiss. Buongiorno a tutti, buona domenica. Tra poco siamo pronti a sentire ancora le vostre storie. Intanto c'è un disco nuovo, Lale, ti vuoi annunciarlo tu?
1: Sì. Fabi Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari, Goya.

0: Siamo arrivati alle 9:38 minuti di questa domenica 23 di agosto. Come sarà il tempo nelle prossime ore? Lo chiediamo ai colleghi del meteo.it. Buongiorno.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss, condizioni meteorologiche in netto miglioramento su tutta la penisola per l'avanzata dell'alta pressione. In mattinata cieli prevalentemente sereni ovunque, tranne per qualche nuvola in più e possibili piogge sulla fascia dei laghi tra Lombardia e Piemonte. Nel pomeriggio ampi spazi di sereno su tutte le regioni, accompagnati solo da isolate acquazzoni pomeridiane sui crinali alpini e appenninici. Temperature massime comprese tra 27 e 30 gradi al nord, tra 29 e 35 al centro, tra 30 e 34 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti.
2: 158.
3: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Kiss, kiss! Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel. Non solo pronto. Pronto a tutto.
6: Yes, yes.
7: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
6: Yes, yes.
8: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
9: Kiss Kiss.
10: La musica più bella.

0: Magnetic, pausa su Radio Kiss Kiss, 9.43, buona domenica. Oh, prepariamoci perché io dalle prossime domeniche, non la prossima ma l'altra ancora, torna anche i cartolini d'Italia dalle 9 a mezzogiorno. Ma chi è che conduce questo programma? Max Paoli e la Lì,
1: siamo sempre noi.
0: Ragazzi, volete farci? Allora, saluto anche i fedelissimi del programma che conduciamo la mattina presto, i mattinieri di Kiss Kiss dalle 5 alle 7, torna il 31, perché qualcuno ha detto ma tornate lunedì, no, l'altro lunedì, tra due lunedì. Pronto, buongiorno.
2: Ciao ragazzi, sono Francesca dalla provincia di Bari. Oggi mi sarei annoiata troppo al mare e quindi ho deciso di andare a lavorare, di fare un bel 10-16 in aeroporto.
0: Hai capito?
2: E vedo solamente la gente partire. Kiss Kiss a tutti, ciao.
1: Kiss Kiss a te.
0: Aperto un velo di ironia, ma va bene, beh, pronto.
3: Buongiorno Max, buongiorno Lady. Niente, noi stiamo andando a fare una toccata in fuga a Santa Maria Castellabate e mi raccomando, ci vediamo lunedì mattina al solito orario, alle 5 del mattino.
0: Bravo.
3: Con i mattinieri.
0: Bravo.
3: Siete grandi ragazzi.
0: Però non domani, lunedì 31 riparte il palinsesto di Kiss Kiss. Lunedì 31 agosto. Buongiorno, chi
4: buongiorno
0: c'è?
4: Buongiorno mattinieri. Ciao Max, ciao Lady. Michele da Napoli. Sono appena arrivato a Rossano. Oh. Ultimi 3-4 giorni di ferie e poi si torna di nuovo al lavoro.
0: Dai, vieni a trovarci qui all'acquaparco di Sia 2000. Buongiorno, chi è?
5: Mattinieri, buona domenica e buon lavoro a voi. Pomeriggio andrò anch'io a lavorare al centro commerciale, sono cassiera con molto ma molto animo.
0: Sabri, cassiera a Milano, perfetto, grazie ragazzi, siete veramente in tanti, ci state raccontando come inizia questa domenica. Io sui lavoratori della domenica vorrei aprire una bella parentesi, anche perché si apre una discussione un po' vecchia, no? Bisogna lavorare i rossi in calendario. No, intanto mettiamo una canzone, vai pure Andre. Però mi piace questa discussione in stile mattinieri, però insomma, oggi è domenica, andiamo un po' più scialli, come dicono i giovani, più rilassati. La Leti, rilassati. Grazie.

0: arrivati alle 10 quasi, 9.52 per essere precisi. Volata via già la prima ora in diretta dall'Acquaparco di Sia 2000 con Max
1: e la Leti.
0: Siamo pronti però a proporvi ancora la musica più bella dopo aver sentito Dolce Nera. Andiamo un po' indietro nel tempo, anno 1998, come sempre ci piace regalarvi quelle canzoni che anche se arrivate a destinazione dice no, questa devo finire di ascoltarla in auto.
1: A questa me capita spesso.
0: Eh sì, lo so, capita spesso quando ascolti me, lo so.
1: No, non ascolto più.
0: Lori Lil, questa è Dua Dua, vai.
2: Yo, look back on the boogie when cats used to harmonize like...

0: Blackpink, Lauryn Hill su Radio Kiss Kiss. Oh, siamo arrivati alle 9.56, vedo già pronta Cecilia Coscioni, quindi diamo la linea alla nostra redazione perché ci sono tutte le ultime notizie.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. In primo piano la guerra in Ucraina. Il presidente russo Putin ha ammesso che i raid di Kiev hanno causato danni all'economia di Mosca e ha minacciato una risposta militare distruttiva. Il leader ucraino Zelensky ha sentito al telefono il capo dell'Eliseo Macron, che ha promesso l'invio di più missili intercettori. Domani un nuovo vertice dei volenterosi, copresieduto da Berlino e Parigi, a cui la premier Meloni parteciperà da remoto. Intanto le forze di Mosca avanzano verso Kramatorsk. Ieri hanno conquistato un altro villaggio. Il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Secondo il sito Axios, nello stretto di Hormuz sono transitate circa 40 petroliere negli ultimi due giorni. Il corridoio marittimo è protetto dalle forze americane. La Repubblica Islamica considererà nemico qualsiasi paese che partecipi alla guerra economica lanciata da Donald Trump, ha dichiarato il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Razzei. Una folla di 60.000 persone ha accolto ieri Papa Leone XIV al meeting dell'amicizia di Rimini. Cori e applausi per il ritorno di un pontefice alla kermesse di comunione e liberazione dopo Giovanni Paolo II nel 1982. Prima dei confini ci sono sempre le persone, ha dichiarato Prevost sul tema migranti. Poi l'appello ai giovani, il mondo ha bisogno di voi, ha detto Papa Leone. La cronaca, sono indagati i genitori della bambina di 4 anni morta di difterite giovedì scorso a Palermo. L'accusa è di omicidio colposo per omissione. Secondo la procura, non vaccinarla le sarebbe stato fatale. L'autopsia sul corpo della piccola dovrebbe essere effettuata mercoledì prossimo. Migliorano invece le condizioni del cuginetto, che a differenza della bimba era vaccinato. Resta ricoverato in isolamento all'ospedale dei bambini del capoluogo siciliano. Ad Albenga, in provincia di Savona, un 31enne è stato arrestato con l'accusa di aver drogato e violentato una ragazza. L'uomo, con precedenti, è migrante irregolare sul territorio nazionale. Dopo averla attirata nella sua abitazione, le avrebbe fatto assumere diverse dosi di cocaina e alcolici per poi abusare di lei. Il 31enne è accusato anche di spaccio di sostanze stupefacenti. Lo sport calcio. Negli anticipi della prima giornata del campionato di Serie A, vittoria casalinga dell'Inter, campione d'Italia, che ha travolto il neopromosso Monza 4-1. Il Napoli ha battuto il Genoa 2-0. Il Cagliari ha sconfitto il Parma 1-0. Pari tra Udinese e Como 1-1. Il turno prosegue oggi con altre 4 gare. Alle 18.30 si giocano Venezia-Lecce e Frosinone-Juventus. Stasera alle 20.45 Torino-Milan e Atalanta-Sassuolo. Infine la Formula 1. Lando Norris su McLaren ha conquistato la pole del Gran Premio d'Olanda sul circuito di Zandvoort. Il britannico campione del mondo ha preceduto la Mercedes di Russell e quella del leader del mondiale Kimi Antonelli. Quinta e sesta le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Oggi alle 15 il Gran Premio. E con questo abbiamo concluso. Vi lascio con Max Poli e la Leti. Da Cecilia Coscioni una buona giornata e chi schissa a tutti.
0: Pochi secondi, saranno le 10 di questa domenica 23 di agosto. Un saluto da Max Poli,
2: la Leti,
0: in diretta dall'Acqua Park Odissea 2000, località Zolfara di Rossano Corigliano. Siamo in provincia di Cosenza, il tempio del divertimento è qui. Questo acqua park meraviglioso che ci ospita, aperto i cancelli, già una marea di gente, tante persone che sorridono. Non può essere altrimenti quando sei in una location fantastica. E voi dove siete? Potete risponderci tra poco. Vi ricordiamo il numero, intanto salutiamo la regia.
2: Sì, Andrea Cimino in studio e Benedetta Infusino in esterna con noi.
0: E partiamo dalla musica più bella, Peggy Gou e Ira Star.

0: Azizam, la canzone di Ed Sheeran su Radio Kiss Kiss. Buongiorno, siamo arrivati alle 10:09 minuti in diretta dall'Acqua Parco Odissea 2000. Oggi giornata dedicata alla magia qui,
1: sì, sto vedendo.
0: Volevo chiedere se mi fanno sparire la rete in un attimo, ma non lo so.
1: Io, guarda, hai avuto la mia stessa idea, sai? Perché non sparisci per un pochino, Max?
0: C'è il festival della magia oggi, la lì.
1: È bello.
0: Ecco, vabbè, comunque stavo leggendo uno studio molto interessante sul quale vorrei coinvolgere te e tutti gli ascoltatori di Kiss Kiss in questo momento, che ci seguono mentre lavorano, mentre sono in vacanza, mentre sono semplicemente lì a poltrire a casa o sono in viaggio. In tanti sono in viaggio perché questo era un weekend di primo contro esodo, no? Il prossimo anche sarà di quelli importanti, però ecco, c'è questa notizia che mi ha fatto sorridere: vestirsi da sportivi può farci venire voglia di allenarci.
1: Ma quando mai?
0: Non occorre essere già in forma per indossare una tuta, potrebbe essere proprio la tuta a convincerci a muoverci. Io quindi da oggi, ragazzi, mi vesto sportivo.
1: Io ci ho provato. Allora, io ho provato a fare questa cosa, ma no, non c'è verso. Il mio fisico si rifiuta, pure in tuta.
0: Vabbè, questa è una ricerca fatta da chi si occupa di abbigliamento sportivo. Sembra un po' tendenziosa, no? Sottolinea il legame tra ciò che indossiamo.
1: Fosse così facile.
0: Il legame tra ciò che indossiamo è in pratica la motivazione, no? L'autostima e la predisposizione all'attività fisica. Preparare l'abbigliamento e sentirsi già in modalità allenamento può rappresentare il primo passo per superare, diciamo, la pigrizia. Ecco, prima parlavo. Che c'è?
1: No, ma io non credo a questa cosa, però vabbè, magari funziona per altri, per me no, proprio no. Però
0: il problema è che molti di noi hanno completato, diciamo, soltanto la prima parte dell'esperimento: tuta impeccabile, scarpe tecniche, borraccia professionale, poi divano. E quella parte, la seconda parte è difficile far innescare. però io prometto che dopo vado a comprarmi un po' di abbigliamento tecnico, lo indosso e vedo se mi viene voglia di, che ne so, se compro roba da runner, vi va di fare una corsetta.
1: Dai, io e Benny proviamo a fare dei video su questo, dai.
0: Della serie L'abito fa il monaco, in questo caso, secondo chi appunto si occupa di vendita di abbigliamento sportivo. Va bene, qual è il vostro punto di vista? Se volete commentare, come sempre, poi raccontateci di questa domenica. Vi aspettiamo su Radio Kiss Kiss. Facciamo

0: Mamma non mamma, dubbio amletico veramente. Madame su radio Kiss Kiss, vedi che l'abbigliamento sportivo, sì, già solo indossandolo ti fa venire voglia di fare sport, poi ce lo confermano gli ascoltatori, no? Pronto, buongiorno.
1: Io indosso la mattina abbigliamento sportivo con tutte le buone intenzioni, però di là di portare il cane a passeggio altro non faccio, proprio non riesco ad andare oltre come attività fisica.
2: Come ti capisco.
0: Però vedi, ti ha invogliato a portare il cane con rinnovato entusiasmo.
2: No, ma quello lo devi portare per forza il cane.
0: Però sai, vado con l'abbigliamento sportivo, sono più tecnica, vero, passeggio meglio, faccio cammino anche, faccio la marcia, capito? Vado più veloce, non so, insomma, proviamo a motivarci in questo modo, ma sì, poi potremo tirare fuori, sì, tutte quelle cose banali e scontate, il movimento fisico fa bene, muoviamoci, passeggiamo, sì. Bene, lo sappiamo, ma insomma, non basterà l'abbigliamento tecnico sportivo, no, farcelo fare. Però, per esempio, mi è successo col nuoto, ho comprato gli occhialini, sì, la cuffia e ho provato a nuotare due vasche, già ero in debito d'ossigeno, però vedi, mi ha spinto a farlo.
2: Certo.
0: Quindi ci sta.
2: Ma ho visto che hai già perso la cuffia, però.
0: Ho perso anche qualche chilo, devo dire. Io ho perso la cuffia. Anche perché sono un sex symbol con la cuffia, quindi ho preferito non metterla, se no tiro troppa attenzione. Va bene, ragazzi, dai, raccontateci la vostra domenica. Come procede? Questo è il numero
2: 347-490-0042.
0: Noi vi proponiamo sempre la musica più bella su Radio Kiss Kiss. C'è Lady Gaga.

0: Chissà te, che ami cucinare torte e delle tue piccole creazioni curi ogni minimo dettaglio. Chissà te che per scaricare lo stress hai solo bisogno di correre fino a dimenticarti di tutto. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Kiss.
4: Yuhu! C'è nessuno?
5: Yeah! Uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
5: Piacere! Calzolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Kiss.
6: Con 91
5: dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Kiss.
6: Con 91.000 sedie ci potresti

0: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss, play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
2: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
1: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Kiss Kiss.
3: La testa gira, ai ai ai ai, se la testa gira, facciamo i guai, guai, guai.
1: La musica più bella.

0: località Zolfara di Rossano Corigliano, siamo in provincia di Cosenza, l'estate è qui con Radio Kiss Kiss, da dove raccontiamo questo posto meraviglioso, dove raccontiamo la parte finale dell'estate. È ancora lunga, perché...
1: Ma dai, non dire così, perché ci sono persone che sono andate ore in ferie, dire la parte finale.
0: No, la parte finale nel senso che è l'ultimo mese, quindi la stagione finisce, inevitabile, però il 23 settembre da...
1: infatti, dai, molti vanno in vacanza a settembre, dai, non dire
0: va
1: così.
0: Va bene, però parte finale con noi, nel senso parte finale mese d'agosto, mettiamola così, va bene?
1: Bravo. Oh,
0: perfetto. Come va la vostra domenica? Vi sentiamo. Buongiorno.
2: Buongiorno, io sono Federica.
3: E io sono Francesco.
2: Da Crotone. E oggi direzione Acquaparco di Seo 2000. Dai. Un saluto, kiss a tutti.
0: Passate a salutarci. A vedete la postazione kiss proprio al centro del parco. Pronto?
4: Ciao, kiss. Siamo andati a Castiglione della Pescaglia, io e Marta, a smontare tutto.
0: Bravi, che vanno a smontare. Avevano, messo su uno stand, qualcosa, un negozietto.
1: Sicuramente.
0: Pronto, vai.
5: Buongiorno ragazzi, io sono Tatiana.
1: Ciao.
5: Sono brasiliana, però vivo in Puglia. Ho appena lasciato la mia famiglia all'aeroporto di Roma, che loro stanno tornando in Brasile. E io in questo momento sono in macchina prendendo la strada per tornare a casa.
0: Bravo.
5: Domani si rincomincia a lavorare. Allora, come si dice, è finita la pacchia.
1: Eh sì.
0: Mi hai detto che si chiama Aleti?
1: La Leti?
0: No, lei, come si chiama?

0: Tatiana.
1: Tatiana.
2: Chi è Tatiana?
1: Ma io lo sapevo.
2: Tatiana è la mia amica, quella là che ti ricordi, Cirilli, era fortissima.
1: Ma per questo
2: stage
1: non volevo dire. Comunque è un bellissimo nome, Tatiana.
2: Anche se lei era Tatiana.
1: Ed è bello sentire la sua pronuncia con l'italiano romano.
2: Sì, per portoghese anche. Vabbè, dai.

0: diretta sotto la doccia anche per noi. Il tipo ve lo show ti aspetta da lunedì 31 agosto.
1: Let's go!
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9, con Pippo Pelo e Adriana Petro. Solo

0: Bengali, Ultranate, Moving to the Sun su Radio Kiss Kiss. Ragazzi, ma che pezzo è questo? Cioè, è vero che ora è diventato pure troppo inflazionato, nel senso che sui social lo ballano tutti, ci fanno meme, ci fanno quant'altro, quando una canzone diventa molto famosa, ormai presentissima dappertutto, però la grande voce di Ultranate cattura molto, fra l'altro, devo dire. È bello poi questo remix fatto appunto da Yugel.
1: Sì.
0: Capito? Conosci il producer? Lo so che lo conosci bene.
1: Sì, lo conosco benissimo.
0: Allora, buongiorno, siete con Max e la Leti, siamo quelli del primo mattino di solito e in quest'estate ci ascoltate tra le 9 e le 13. Parlando fuori onda, ogni tanto vedi, parliamo di progetti, cose future, si parla anche di televisione, nel senso che insomma di quello che ci piace vedere in TV, però in questo caso. Non solo parlavamo dei progetti futuri, perché la Leti sogna di lavorare in TV da tempo.
1: Ah, sì, è vero. Ah,
0: certo. No, però, perché poi abbiamo scoperto che lei vede i programmi dove schiacciano i brufoli. Allora uno si chiede, non vorrei disgustarvi stamattina.
1: No.
0: Ma
1: no,
0: innanzitutto,
1: certo.
0: Perché producono un programma dove c'è una dottoressa o un estetista che schiaccia i brufoli?
1: Perché piacciono.
0: E perché?
1: Cioè, una cosa, se una cosa viene prodotta è perché è richiesta e perché altrimenti non viene fatta.
0: Però c'è questa,
1: esempio, anche piace anche vedere il programma dei piedi, come risistemano un piede devastato, proprio da tutto, sì, dalle ossa, dalle unghie, a qualsiasi cosa.
0: Devo dire che questo tipo di programmi hanno una maggiore preferenza e attenzione da parte del pubblico femminile, però sono tanti i programmi assurdi, leggevo, ho fatto una ricerca, tu vedi Pimple Popper, credo, no?
1: Sì, Pimple Popper, che è la schiaccia brufoli lei.
0: Ma cioè uno se può vedere un programma dove uno schiaccia i brufoli, io non lo so, resto basito, ma per esempio c'è Naked Attraction nel Regno Unito, una persona deve scegliere con chi uscire, abbiamo visto anche la versione italiana.
1: E in base praticamente al suo corpo nudo, quindi si parte dai piedi, dalle gambe.
0: Cioè vedi tutto il nudo tranne che il viso.
1: Il viso lo vedi, lo scopri alla fine.
0: Poi c'è Sexy Beast, cioè praticamente nel Regno Unito uomini e donne cercano l'amore indossando enormi protesi cinematografiche che li trasformano in castori, gufi, draghi, o squali o mostri. Nel Regno Unito c'è anche un altro programma che si chiama Google Box. In questo programma guardiamo alcune famiglie sedute sul divano mentre guardano altri programmi televisivi e li commentano. È la televisione che guarda se stessa mentre noi guardiamo persone che guardano televisione. C'è una roba.
1: Questa roba non mi interessa, però.
0: C'è chi vede. Allora ti chiedi, ma non era meglio seguire sempre soltanto la radio e magari Kiss Kiss? No, ragazzi, quindi. Io però la storia dei brufoli vorrei tornarci, ma veramente mi piace un programma, non è che ce l'ho col programma.
1: No, certo.
0: Ma cosa c'è di interessante vedere uno che schiaccia?
1: A me rilassa, poi.
0: Anche voi? Ditecelo, dai.

0: tra Elodie. Hai capito quanta gente? Gypsy Kings. Allora, intanto resto stupito, arrivano dei messaggi, scopro che sono in tanti a vedere la schiacciabrufoli in TV, ma io veramente resto così interdetto,
1: basito, così, come si basito.
0: Sì, intanto ne parliamo tra poco. Intanto mettiamo una canzone nuova, Martin Garrix, YouTube, questa è Fireflies.

0: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Kiss, kiss.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda.
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
3: Con TAN zero, anticipo zero e 1.000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
2: Sì.
3: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Yes, yes. Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.

0: Alfa su Radio Kiss Kiss. Noi alla radio non amiamo molto parlare di TV, però è venuto fuori. Oh, ma che hai guardato ieri? La schiacciabrufoli. Lei ti guarda la schiacciabrufoli. Si può guardare.
1: Quando mi voglio rilassare, sì.
0: Uno che schiaccia i brufoli in TV, però c'è sempre poi quando parli di televisione qualcuno che dice no, sì, io la TV non la guardo più. È vero. Ma, imparai la share, le percentuali di ascolto di una volta.
1: Però dai,
0: ora gli ascolti sono più frammentati perché non c'è solo il digitale terrestre, ci sono le TV on demand, le TV in streaming. E abbiamo accennato all'argomento dei programmi improponibili che pure vengono visti, e c'è chi fa una considerazione.
2: Buongiorno a tutti, ma cosa c'è di meravigliarsi se ci sono migliaia di persone che guardano Temptation Island? Forse schiacciare i brufoli è più educativo. Ciao ciao.
0: E
2: ciao.
0: Qui si accende la polemica. Noi nei mattinieri abbiamo Poli e la polemica, dove sì, Poli sono io, la polemica
1: sono
0: e la
1: Leti.
0: Cioè passiamo dal, dal sostantivo all'aggettivo per la Leti, che è sempre polemica. E molto argomento da Poli e la polemica.
1: Visto per tutta la notte, stiamo parlando della schiacciabrufoli, una settimana fa. Mi piace perché fanno piccole operazioni e poi piace perché a finale vedi una persona contenta.
0: A finale?
1: Sì, al finale. Poi dopo l'operazione tu vedi che comunque è felice la persona. Vito da Bitetto.
0: Va bene, grazie Vito, ti piace, quindi
1: un uomo, vedi?
0: Sono contento, no, però volevo tornare su quanto ho detto invece dall'ascoltatore con un messaggio vocale, cioè ha detto alla fine, Andre, quando vuoi parti col disco intanto, però dicevo, alla fine... Cioè, vedi, ha fatto la polemica su Temptation Island, eppure sono milioni gli italiani che hanno visto questo programma. Tra questi c'è anche questa ragazza al mio fianco. Citavamo anche la battuta del compianto Guccini che ha detto: ogni tanto posso guardarlo per vedere dove si è spinta l'umanità. Insomma,
1: dai,
0: mi manterrei sulla citazione fatta da Guccini. Va bene, mettiamo una canzone e poi le vostre considerazioni su Kiss Kiss.

0: Major Snake, Stray Kids, In the Dark.
1: Senti la pronuncia, In the Dark. Ho studiato da mio amico Raul, che è molto bravo con l'inglese, quindi cerco di essere quasi, non dico madrelingua, ma parente lontano. Ci metto tutto l'impegno. Buona domenica a tutti, buona domenica 23 di agosto. Siamo arrivati alle 10.55 in diretta dall'Acqua Parco di Sea 2000 con Max Poli.
2: E la Leti.
1: Insieme fino alle 13 ci stiamo raccontando l'estate, che sia un'estate da riposanti o lavoranti.
2: Sì, raccontatelo.
1: O viaggianti, a chi schissa questo numero?
2: 347-490-0042.
1: 1987, andiamo a quell'anno lì quando Belinda Carlisle cantava questa canzone, Heaven is a Place on Earth.

0: 1987, è bello quando senti queste canzoni, sì, perché ti ricordi quando eri giovane e correvi felice ai prati, questo per quanto mi riguarda. Evening's Place on Earth, la canzone di Belinda Carlisle, abbiamo ascoltata qui su Radio Kiss Kiss.
1: Vieni da MD perché ci sono sempre offerte imperdibili
2: e super appetitose, Antonella! Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio di oliva Poseidon a 7,79€ e 6 confezioni da 1 litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19€. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità. Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia!
0: Sono le 11 in punto di questa domenica 23 di agosto. Un saluto dai mattinieri versione Kiss Kiss Play Summer, Bugs Foley,
3: La Leti.
0: Buongiorno, siamo in diretta dall'Aqua Park Odissea 2000, sì, il tempio del divertimento. Siamo in località Zolfara di Rossano Corigliano, provincia di Cosenza, e saremo qui fino al 30 di agosto dalle 9 alle 13 a raccontarvi la mattinata da uno dei posti più belli e iconici del sud Italia, e che ovviamente noi vi raccontiamo l'Italia, il resto dell'Italia, anzi, certo, da questo a parte vi raccontiamo la giornata di chi è in vacanza, ma voi raccontateci come va la vostra giornata, siete lavoranti, riposanti
3: vocali, viaggianti,
0: qui al nostro numero
3: 347 490 0042.
0: Partiamo dalla musica più bella.

0: Imagine Dragons, Whatever It Takes, su Radio Kiss Kiss. Questo Whatever It Takes che divenne anche un po' lo slogan, ricorderete molto bene, la Benny qui in studio. Se vuoi salutare i registi a proposito.
1: Certo, Andrea Cimino in studio e Benedetta Infusino in esterna con noi.
0: No, perfetto. No, ricordi la Leti che ha detto Whatever It Takes?
1: Vai.
0: D'ogni costo, Mario Draghi, l'ex premier Mario Draghi, che a proposito... dell'economia italiana, Whatever It Takes, vabbè, e non solo, qualche tempo fa questo Whatever It Takes era su tutti i giornali. Allora, buongiorno, siamo su radio, siete con Radio Kiss Kiss, Max Poli,
1: Leleti.
0: Ogni giorno dalle 9 alle 13 fino al 30 di agosto siamo qui dall'acquaparco di Sea 2000 a raccontarvi l'estate da uno dei luoghi più iconici del bel paese.
1: Sì.
0: Ma insomma, come va la vostra estate? Vi sentiamo per risponderci, avete un solo numero che però potete sfruttare in diversi modi: vocali, messaggi di testo, mandarci foto, immagini, le foto di circostanza, per esempio, no? Che ci mostrano in quale circostanza vi trovate in questo momento. Questo è il numero
1: 347 490 0042.
0: Chi c'è? Pronto?
2: Ciao Radio Kiss Kiss, siamo Antonella, Antonio e di che consiglia? Siamo diretti verso il Monte Terminio, Serino, Avellino, per trascorrere una bellissima giornata. Andiamo sui cavalli e dopo facciamo una bella scampagnata. Saluti Radio Kiss Kiss.
1: Saluti.
0: Pronto?
3: Siamo Ernesto e Giuseppe da Mirto. Stiamo andando a pesca all'acqua park di Corigliano Rossano, ma non dentro, di fronte all'acqua park, al mare.
0: Ah, ho capito, andare a pesca, giustamente, l'acqua park, non trovate pesci. Pensavo, poi poteva essere, sai, una metafora, pesca di belle persone, che ne so. Pronto?

0: Bene ragazzi, pronto?
1: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
2: Ciao.
1: Noi siamo partiti a Reggio Emilia dalle 7, direzione Crotone. Adesso siamo appena entrati in Umbria. Buona domenica.
2: Buona domenica.
0: Avete ancora un bel po' di strada da fare? No, io pensavo, sì. mi pisa quando veniamo qui, per esempio, per i chilometri mi pesano solo quelli, poi la gioia di stare qui per fortuna ripaga di tutto, però dicevo, quando partiamo da Roma per venire qui in provincia di Cosenza è tanta strada, cioè, figurati chi è partito da Reggio Emilia o chi parte ancora più a nord in auto, è dura, eh? Poi
2: è dura, sì, è vero.
0: È una giornata di controesodo, siete nel traffico, volete raccontarcelo, siete lavoranti, riposanti, andiamo con un altro? No, dopo, no, non vai. Abbiamo più tempo, mettiamo sì. Una canzone, quindi poi toccherà a voi, questo è il numero
2: 347 490 0042.

0: Sono calato nell'atmosfera, la Leti, eh.
1: Sai, parlare d'amore su radio, Kiss Kiss, con rinnovato entusiasmo, questa domenica, guarda che approccio, guarda quanta festa intorno a noi, tantissime persone che si godono questa domenica qui all'Acquaparco di Sia 2000. Voi come va? Potete rispondere a questa domanda? Vocale a questo numero.
2: 347 490 0042.
0: Chi c'è? Pronto?
3: Buongiorno a tutti, noi siamo tornati dalle vacanze, in casa. Una bellissima vacanza e nulla, si deve tornare adesso al lavoro. Passo da Giuseppe ed Elena.
0: Sempre va apprezzato il rientro a casa per le cose belle che ritroviamo.
2: Ma io non vedo l'ora di ritrovare il mio letto.
0: Il letto, solo il letto mi manca, devo dire. Pronto, vai.
4: Ciao, siamo Elena, Luciano, Martina e Francesco.
2: Ciao.
4: E da Formia siamo in viaggio verso Peschici. Torniamo in Puglia.
2: Ciao.
5: Ciao a tutti.
0: Sia chiaro, poi non è perché il letto è scomodo qui, è perché uno si costruisce a casa propria il letto in base alle proprie esigenze.
2: Eh certo,
0: cioè, qui il letto è meraviglioso, però non è quello che ho comprato per me, che sono un anziano con il mal di schiena, quindi...
2: No, manca anche il cuscino, però vedi, io mi ero ripromessa,
0: no,
2: me lo porto
0: qua.
2: No, mi ero ripromessa, mi porto il mio e me lo sono dimenticato
0: alle volte, vedi, va bene.
2: Manca pure quello,
0: cioè ragazzi, quando si va in vacanza ci si può portare il cuscino anche se vai in un hotel, diciamo, devo avere il mio perché altrimenti
2: certo.
0: È vero, ragazzi, può succedere anche questo. Dai, continuate a raccontarci della vostra estate qui su Radio Kiss Kiss, mettiamo la musica più bella, poi c'è anche una notizia da approfondire tra poco che riguarda questi robot. Si sta parlando tanto di robot umanoidi, approfondiamo tra poco.

0: facendo. Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Kiss, kiss.
3: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
0: Kiss Kiss. Disney presenta:
4: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Maui, Maui, sei mitico.
0: Oceania:
5: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
0: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
4: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
0: Oceania, dal 19 agosto al cinema. Kiss Kiss. Oh, my soul.

0: La canzone Bruno Mars su Radio Kiss Kiss, 11:25, amici, buona domenica da Max.
1: E dalla Liti.
0: Allora, si chiama Lightning, un robot, ne avete sentito parlare, è un robot umanoide cinese che è stato capace di correre i 100 metri in 9 secondi e 32 centesimi, per capirci, il record del mondo che appartiene ancora a Usain Bolt
1: è di 9 e

0: 58.
1: Quindi ha battuto anche quel record. Sì. Attenzione, però, non è quello del robot. Un test tecnologico
0: è stato un test sportivo.
1: Ma è stato un test tecnologico.
0: Sì,
1: appunto.
0: Sì, sì. Non è un record ufficiale, quindi comunque rimane.
1: Risultato che resta impressionante. Poi un altro robot si è incendiato perché è andato a sbattere mentre faceva questo test della corsa. Però questo per capirci, ci fa capire come i robot umanoidi ormai sono già realtà.
0: Sì.
1: La settimana scorsa abbiamo parlato, umanoidi si intende con le fattezze, no? Con gambe di un umano, gambe e braccia di un umano, e li hanno già praticamente testati per fare i collaboratori domestici in casa, sì. Addirittura costano $30 l'ora. Negli Stati Uniti, veramente costosi, però la realtà è questa, si va verso questo tipo di realtà, ci avremo i robot che ci aiuteranno in lavori scomodi, sgradevoli, per esempio quello estremamente ripetitivi, no? Per esempio nelle fabbriche dove praticamente devi assemblare continuamente delle cose, questo lo faranno i robot, non sono più braccia robotiche ma proprio robot umanoidi, e poi c'è anche il robot che ci aiuterà nei rapporti di tutti i giorni e soprattutto aiuterà le persone che sono sole, questa credo sia una cosa bella.
0: Sì, sì, posso fare la polemica perché tu lo sai che io sono polemica. Sì, in Italia tra quanto arriverà? Ci sono paesi che sono 30 avanti a noi, come con la Cina.
1: Cosa? Scusa,
0: 30 anni.
1: Vabbè,
0: ho detto,
1: non esagerare.
0: Dai, la Cina ha già fatto questa cosa, ma quando arriveranno?
1: Arriveranno e c'è qualcuno che ci speriamo arrivino più tardi possibile. Però pensate quante applicazioni utili potrebbero avere. Per
0: io
1: esempio,
0: vorrei avere una Caterina.
1: Nell'andare appunto compagnia alle persone sole e aiutarle laddove non sono neanche autonome. Sarebbe una cosa davvero interessante. Sì. Se volete
0: commentare. Non la vuoi una Caterina?
1: No, quella del film di Sordi.
0: Sì.
1: Non è rassicurante, è inquietante. Commenti se volete al nostro numero
0: 347 490 0042.
1: Leggiamo e ascoltiamo tra poco con Max Laleti fino alle 13.
2: Kiss Kiss Play Summer.

0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola su Radio Kiss Kiss. Abbiamo parlato di robot. Stavo leggendo un messaggio di un'ascoltatrice che diceva: vabbè, gli rovescio la medaglia quando i robot sono e saranno tra noi. Che cosa scrive?
1: Allora sì, infatti il rovescio della medaglia sarà che migliaia di persone perderanno il loro lavoro e ancora una volta i ricchi saranno sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri. Il progresso è vita, ma purtroppo non è sempre accompagnato dall'etica. Elisabetta.
0: Allora Elisabetta, questa è la cosa che dicevano in molti quando sono venuti fuori i PC, i computer, sì, che oggi utilizziamo regolarmente. Toglieranno lavoro a tutti, sì, perché cambierà il mondo del lavoro, quindi resta tagliato fuori chi non
1: si evolve, mettiamola così,
0: ma non evolve, chi non si adegua e chi non si forma per
1: si
0: poter
1: aggiorna.
0: Usare questi strumenti. Poi
1: sì,
0: i robot verranno utilizzati prevalentemente per le cose che non sono più attrattive per gli umani,
1: certo,
0: ok, non sono più cioè, oppure sono estremamente ripetitive che ti fanno uscire fuori di testa. Mi viene in mente il film Viene avanti il cretino con Lino Banfi che
1: sì, me lo ricordo,
0: sapete quella scena quella roba lì, insomma, queste, per queste cose estremamente ripetitive e che sono distruttive per un essere umano verranno fatte dai robot. Insomma, poi ripeto, anche l'intelligenza artificiale minaccia tantissime professioni, compresa la nostra, attenzione,
1: certo.
0: Quindi noi che parliamo alla radio domani possono mettere voci sintetiche che vi parlano e fra l'altro si stanno migliorando, le stanno migliorando sempre di più, però insomma poi si sa che alla fine quando c'è un umano è un'altra cosa, ci sono le emozioni, c'è l'empatia,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: magari una macchina può imparare a tirar fuori, però insomma non ha la stessa fiducia che abbia, che può avere un umano, no? Quindi insomma l'importante è saper cavalcare il cambiamento, questo è un po' il nostro punto di vista. Buongiorno, questa è Radio Kiss Kiss, la musica più bella.

0: con Aya Samaelpa, a proposito di aiuto,
1: sì. Bene, insomma,
0: il tema che è venuto fuori su robot, intelligenza artificiale, apre diversi temi etici che magari approfondiamo con voi, però facciamo di solito nei mattinieri quando torniamo al 31 agosto. Ora continuiamo a proporvi la musica più bella e farci raccontare da voi l'estate, la vostra estate, che sia di lavoro o meno, oppure di divertimento. C'è una canzone nuova, quella di Camerad, Love Sober.

0: Made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Vieni da MD perché ci sono sempre offerte imperdibili.
3: E super appetitose, Antonella!
4: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio di oliva Poseidon a 7,79 euro e 6 confezioni da un litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19 euro. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: Kiss kiss. Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld. Kiss Kiss!

0: e dalla Leti.
1: Ah, ragazzi, quanti messaggi, anche messaggi di testo, vuoi leggerlo?
0: Allora, sì, peccato Max che
1: robot, parliamo di robot sempre.
0: Certo. Allora, peccato Max che i PC sono uno strumento e hanno bisogno di qualcuno che li programmi e poi li faccia funzionare. I robot umanoidi invece si sostituiranno ai lavoratori. Invece di fare progressisti alla radio, forse sarebbe meglio parlare di cose meno impegnative se non si hanno gli strumenti.
1: Ah, quindi mi ha bocciato, dice che non ho gli strumenti.
0: Provate a chiedere ai casellanti delle autostrade, ad esempio, se hanno avuto un vantaggio dalla tecnologia.
1: Allora, che tra l'altro poi si chiamano esattori, credo sia il nome esatto, esattori, non casellanti. Io ho sempre adorato questa apra parentesi, il lavoro del casellante mi è sempre affascinato, non so perché. Allora, saluto Davide che ha scritto questo messaggio.
0: Davide,
1: hai detto bene, i PC erano e sono uno strumento e lo sono anche e lo saranno anche i robot, sono uno strumento, li gestiremo noi. Poi certo c'è chi teme l'effetto Terminator, viene chiamato così, cioè che le macchine prendano il sopravvento, ma noi li usiamo proprio per quei lavori che l'uomo non vuole e non sta facendo. Pensate che in alcuni paesi degli Stati Uniti i robot umanoidi vengono utilizzati per fare la raccolta dell'uva sotto il sole 24 ore su 24. È una cosa che va anche contro il caporalato, per esempio,
0: certo,
1: no? Pensate qui in Italia, insomma, ci sono tante cose interessanti e tante cose ripetitive che è meglio che facciano il robot invece che l'uomo. L'uomo è destinato ad altro, ma ne parliamo dopo.

0: Jeff ha dato la testata al microfono, scusate. Vai.
1: Questa volta è colpa di Max, Andrea.
0: Buona domenica a tutti, domenica 23 di agosto, siamo arrivati alle 11:55 di questa mattinata.
1: Come... Sì.
0: Che procede, devo dire, fra l'altro con una buona notizia per chi vuole godersi ancora i giorni di vacanza d'estate, insomma la settimana prossima sarà bella assolata di nuovo con le temperature sopra la media.
1: Beh.
0: Meno bello per chi resta a lavoro e magari in una città molto calda. Dai, approfondiamo anche questo tra poco con tutta l'attualità, intanto la musica più bella dal 1986 su Radio Kiss Kiss, The Bangles, questa è Walk Like an Egyptian.

0: sono la coreografia, la Letty. Bangles Walk Like an Egyptian. Hai fatto la coreografia su questa canzone che
1: sì,
0: sai,
1: l'ho fatta.
0: Ballare posa egiziana, quasi, va bene. Oh!
1: Oh, cosa?
0: Sono le ultime notizie, vedo Cecilia Coscioni pronta, ti ho fatto saltare, ascoltiamo sì. Tutte le ultime notizie.
2: Un saluto e bentrovati all'ascolto. In apertura al conflitto in Ucraina, nuovi lanci di droni tra Mosca e Kiev, ma non si registrano vittime. Un attacco russo su Kharkiv ha provocato diversi feriti. Il capo del Cremlino Putin ammette: i raid ucraini hanno causato danni alla nostra economia e minaccia una risposta militare distruttiva. Il leader di Kiev Zelensky ha sentito al telefono il presidente francese Macron, che ha promesso l'invio di più missili intercettori. Domani il vertice dei cosiddetti volenterosi, a cui la premier Giorgia Meloni parteciperà in videocollegamento. La guerra Stati Uniti-Iran, i nemici volevano il nostro collasso, ma non ci arrenderemo, lo ha dichiarato il presidente della Repubblica Islamica Pezeshkian. Secondo il sito Axios, circa 40 petroliere sono transitate negli ultimi due giorni nello stretto di Hormuz attraverso il canale meridionale protetto dalle forze americane. Teheran, dal canto suo, ha fatto sapere di aver concesso il passaggio a diverse navi irachene. Restiamo all'estero, continuano gli attacchi israeliani nel sud del Libano, raffica di raid soprattutto sulle colline a ridosso della città di Nabatieh, bombardate anche aree vicino a Binj Beil, il grande villaggio roccaforte di Hezbollah e nei pressi di Tiro. I media locali denunciano l'utilizzo di bombe al fosforo bianco in molti degli attacchi sferrati da Tel Aviv negli ultimi giorni. In Italia con la cronaca, è stato trovato senza vita Saddam Hussein, il 32enne bracciante pakistano scomparso il 4 agosto scorso a Foggia. Il suo corpo, in avanzato stato di decomposizione, era all'interno del bagagliaio della sua auto a pochi chilometri di distanza dalla sua abitazione. L'ipotesi principale è quella di omicidio, che gli inquirenti sospettano possa essere collegato a un debito dell'uomo per finanziare il viaggio verso l'Italia. Una 34enne è stata trovata impiccata in una casa riposto in provincia di Catania. I vigili del fuoco, intervenuti per un incendio in un'abitazione, hanno scoperto il cadavere della donna. In corso le indagini dei carabinieri per chiarire la dinamica dell'accaduto. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa. Fine settimana di rientri dalle vacanze con 24 milioni di veicoli in viaggio e bollino rosso per il traffico fino ad oggi pomeriggio. Spostamenti accompagnati dal grande caldo che torna sul nostro paese dopo la breve tregua degli ultimi giorni. Sole un po' ovunque, salvo addensamenti sulle zone alpine, prealpine e appenniniche, ma senza precipitazioni di rilievo. Temperature in graduale aumento su tutta la penisola, soprattutto sulle due isole maggiori e sulle regioni meridionali. Siamo allo sport con il calcio. Dopo le vittorie di Inter, Napoli e Cagliari rispettivamente contro Monza, Genoa e Parma e il pari tra Udinese e Como, la prima giornata del campionato di Serie A prosegue oggi con altre quattro partite. Alle 18.30 il Venezia riceve il Lecce e il Frosinone ospita la Juventus. Stasera alle 20.45 il Torino affronta il Milan e l'Atalanta sfida il Sassuolo. E con questo abbiamo concluso. Ora tornano Max Poli e la Leti. Da Cecilia Coscioni una buona domenica e kiss kiss a tutti.
0: Sono le 12 in punto di questa domenica 23 di agosto. Un saluto da Max Foley
1: e la Leti
0: in diretta dall'acquaparco di Sea 2000, il tempio del divertimento. Siamo in località Zolfara di Rossano Corigliano in provincia di Cosenza. Da questo posto meraviglioso che ci ospita appunto l'Odissea 2000, raccontarvi un po' l'estate,
1: sì.
0: Ma la facciamo raccontare anche a voi, il vostro punto di vista, cosa combinate, siete lavoranti o riposanti. Tra un poco vi ricordiamo come raggiungerci. Saluto la regia,
1: Andrea Cimino in studio e Benedetta Infusino in Osterna con noi.

0: Dua Lipa, mamma mia, Levitating, attenzione, sto lievitando. Ti ricordi di Battan d'Oro quando faceva il mago? Guarda come lievito, non so, imitalo bene, scusse poco, scusse poco. Mi ricordo sempre il film meravigliosi dove Abatantuono faceva il mago di qualcosa in un hotel, cioè un mago di Segrate,
1: un mago di qualcosa
0: di qualche località, non so, film meravigliosi, le commedie all'italiana
1: che ricordi solo a metà, però
0: 90, però c'è, scusa, sto lievitando, dicevo a un certo punto. Va bene, oh, buongiorno, questa è Radio Kiss Kiss, sì. Possiamo già dire buon pomeriggio a quest'ora, mezzogiorno e 11 minuti di questa domenica 23 di agosto. Tra poco ci raccontate un po' di voi, intanto però io ogni tanto, vedi Letti,
1: sì, dimmi,
0: lo dico anche ascoltatori, vado a cercare studi, ricerche, c'è un altro studio che ci fa sapere che troppi video brevi mandano il cervello in modalità automatica, cioè passiamo da un video all'altro convinti di rilassarci, ma in realtà il cervello potrebbe avere un'opinione diversa, lo dice uno studio dell'università della Norvegia, che ha osservato i giovani e adulti mentre guardano brevi clip sullo smartphone. Quando un video ci piace, lo seguiamo fino alla fine, diminuisce l'attività
1: delle aree cerebrali coinvolte appunto nell'autocontrollo, nella pianificazione e anche nelle decisioni.
0: Questo non significa che reel provochino danni appunto,
1: insomma,
0: alla testa,
1: dipende.
0: Però guardare video troppo brevi, insomma, è poco stimolante per il cervello, capito? Quindi, insomma, eppure siamo nel periodo, nell'era, no, del tutto veloce, video brevi, le notizie testuali non devono superare le 8 righe, perché se no ci annoiamo. E che barba anche il fatto che, insomma, leggiamo e approfondiamo.
1: Beh,
0: e guardiamo video più
1: performanti. Io posso dire una cosa, io conosco una persona che guarda il film e mette in automatico ogni tanto
0: va avanti.
1: Quindi non si vede più il film per intero, ma pezzi di
0: vado
1: film.
0: Nelle parti fondamentali, allora
1: io non l'avevo detto.
0: Ma comunque,
1: vedi?
0: Un film di 2 ore lo trasformo in un'ora, non è che lo riduco a 30 secondi, che mi annoia. Se mi annoia vado alle parti clou, però è un mio problema. Anche con le serie TV lo faccio.
1: No, è vero, non sta bene veramente. No, lo dico, vabbè, io lo dico sempre.
0: Dai, tra poco sentiamo un po' di vostre storie, perché arrivano le raffiche dell'ultima ora di Kiss Kiss Play Summer con Max Foli e la Lieti. Mettiamo una canzone e poi vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Buongiorno e animo.

0: Niente, la canzone di Lorenzo Lupo su Radio Kiss Kiss in diretta dall'Acquaparco di Sea 2000. E adesso noi vi abbiamo raccontato un po' quello che sta accadendo qui, però sì, vogliamo sentire la vostra voce, no?
1: Certo, lo potete fare scrivendoci a questo numero.
0: Per che cosa, scusa? Che devono dire?
1: Se sono, che ne so, se si stanno riposando, se stanno lavorando, se stanno già preparandosi, ma sicuramente stanno preparando anche il pranzo. Oggi è domenica, c'è il pranzo della domenica.
0: Non ho voglia.
1: Se stanno in mezzo al traffico del rientro, se invece sono partiti, stanno partendo per le vacanze, comunque il numero è questo: 347 490 0042. Io ti dico una cosa, tu prima mi dici fammi parlare e poi non mi fai più parlare, mi tagli.
0: Pronto.
2: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
1: Ciao.
2: Io sono Maurizio e sono qua insieme a Roberta a fare tortelle ai quattro cantoni.
1: Sì.
2: I nostri clienti hanno sempre pasta fresca.
1: Sì.
2: Vi mando un grande bacio, vi ascoltiamo tutte le mattine e grazie, grazie mille per quello che fate per allegrare le nostre giornate.
1: Grazie a voi.
0: Grazie sempre a voi che ci scegliete. Pronto?
3: Buongiorno amici di
0: Freschezza.
3: Ciao. Oggi io, mio marito, i nostri cinque cani stiamo attraversando la Svizzera e dobbiamo raggiungere l'Inghilterra, destinazione Birmingham, per i mondiali di Agility Dog.
1: Che bello.
3: Saluti da Rachele
4: e Roberto.
0: Scusa, che strada fai?
1: Che
0: se dalla Svizzera attraversi, credo vai in Francia, poi vai nel canale della Manica, così farai, no? Mi chiedo, vabbè,
1: quanto mi piace l'Agility Dog, è bellissimo.
0: Vai, corri agilmente tra i cani.
1: Guarda che corri anche tu con loro, per seguirli.
0: Lo so.
5: Ciao, sono Francesca.
1: Ciao.
5: Sono in Croazia con la famiglia, stiamo viaggiando da Dubrovnik a Spalato,
0: si prende
5: e vi ascoltiamo. Qua si sente benissimo. Un abbraccio a tutti.
0: Siamo
1: a voi.
0: In Croazia, in FM, in DAB, bello, pronto? Dopo ne mettiamo altri.
1: Sì.
0: Dai, continuate così, raccontateci questa domenica. Vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Su Kiss Kiss c'è Carrie.

0: Radio Kiss Kiss è con te.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Kiss. Disney presenta:
4: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Maui, Maui, sei mitico.
3: Oceania:
5: la mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo.
3: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
4: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
3: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
6: Kiss, kiss.
7: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
6: Kiss, kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
8: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
9: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: Buongiorno.
1: Ciao Radio Kiss Kiss.
2: Ciao.
1: Siamo Giampiero e Anna Rosa da Travo in riva al fiume, ultimo giorno di vacanza, poi domani si torna al lavoro.
2: Oh.
0: Senti chi c'è, vai.
3: Ciao,
0: pronto.
3: Radio Kiss Kiss. Ciao. Sono Giuliana, siciliana, vivo a Milano in vacanza in Puglia.
2: Oh.
3: E stiamo per affrontare un pranzo della domenica pugliese in famiglia per poi rimetterci in auto e guidare per 7 ore per tornare in Sicilia.
2: Sì,
3: Ho bisogno di un in bocca al lupo.
2: Beh,
3: sarà difficile non addormentarsi, sarà molto difficile. Infatti penso che mi accompagnerete durante tutto il viaggio.
0: Dai,
2: quindi
0: dai.
2: Mangerete, schissate e mangerete tra poco e vi rimetterete in marcia alle 7. Perché i pranzi pugliesi del sud li conosciamo bene come sono.
0: Partire dalla Sicilia, se ho capito bene. Vabbè, però
2: sì,
0: detto questo, partire dopo pranzo appesantisce un po', è un po' dura, però insomma, in bocca al lupo, come chiedevi tu. Pronto?
4: Buongiorno. Allora, ragazzi, sono Andrea da Caserta.
0: Vabbè.
4: E io sto andando a lavorare in caserma, tanto per cambiare. E in ferie non ci vado, sapete perché? Perché mi piace lavorare. In
0: Bravo.
4: A lavorare. Un abbraccio a voi, Kiss Kiss.
0: Buonestate. Vai, pronto? Chi è?
5: Buongiorno, Radio Kiss. Antonello dalla Sardegna.
2: Ciao.
5: Si lavora. 2 settimane fa ho avuto l'onore di portare il mitico Raul e la sua band, vostro collega.
0: Ha incontrato Raul,
2: sì.
0: Grande Gigio Raul, il nostro amico. Va bene, ragazzi, dai, vi sentiamo ancora tra poco. E quindi vocali al nostro numero
2: 347 490 0042.
0: Parte finale di Kiss Kiss Play Summer, dedicata alle vostre voci.

0: Sorry, scusa, lo sento. I pinguini tattici nucleari su Radio Kiss Kiss. Momento finale di Kiss Kiss Play Summer dedicato ai vostri messaggi. Buongiorno.
1: Sì. Ciao ragazzi.
2: Ciao.
1: Adesso siamo sulla A14 direzione Perugia. Siamo partiti stamattina molto presto dalla nostra amata Taranto. Kiss Kiss a tutti.
2: Kiss Kiss a voi.
0: Pronto?
3: Ciao, noi siamo Michela, Martina e Claudio, siamo a Sibari, direzione Tropea, per una settimana di mare. Ciao, ciao.
0: Ciao. Senti questo che mi fa sorridere.
4: Ciao ragazzi, sono Michela, stiamo tornando dalle vacanze per fare ritorno a Napoli. Io sono l'addetta al navigatore, ho sbagliato percorso facendo il tratto più lungo e mio marito non mi parla.
0: Guarda, prova questa frase d'effetto con tuo marito. Non è importante solo la destinazione, ma godersi anche il viaggio. Magari con questo percorso
2: magra
0: un po' più lungo guardiamo e ammiriamo cose che altrimenti non avremmo visto. Ecco,
2: io immagino come immagino il marito comunque. Dai,
0: rapida finale di messaggi tra poco, mettiamo una canzone. Questa è Radio Kiss Kiss.

0: e gli 7S con Breaking Me su Radio Kiss Kiss. Prima della raffica finale dei saluti, ragazzi, abbiamo ancora da godere di una bella canzone. Sì. Kiss Kiss, vi proponiamo le novità che saranno futuri successi. La prossima ce l'annuncia la Leti.
1: Certo, Benny Blanco, Selena Gomez, Becky G con Te Olvido.

0: Roma 42, siete con Radio Kiss Kiss. Prima l'ho accennato e la settimana prossima potrebbe avere di nuovo temperature molto elevate al di sopra delle medie, però ce lo facciamo raccontare. Ci facciamo raccontare se è così o meno dai professionisti, non dal sottoscritto. Per questo ci colleghiamo con gli amici del meteo.it. Come sarà il tempo nelle prossime ore? Buon pomeriggio.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Domenica stabile grazie a una temporanea rimonta anticiclonica, caldo al centro-sud. Nel pomeriggio soleggiato praticamente ovunque con nubi sparse e locali acquazzoni solo sui rilievi alpini e appenninici. In serata il cielo tornerà a essere sereno su tutto il nostro paese, qualche nube in più si farà vedere solo sui rilievi del nord-est. Temperature massime comprese tra 27 e 30 gradi al nord, tra 29 e 35 al centro, tra 30 e 34 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti!
2: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Kiss, kiss. Musica, spettacolo, pizza e tutta l'energia di Radio.

0: musica più bella. Dolce Nera, Settembre, Eddie Brock, Cioffi, Francesco Da Vinci, Leo Gasman, Trigno, Federica Abate e tanti altri. Dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss è al Pitti Pizza and Friends.
1: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.

0: Kiss Kiss in diretta dall'Acqua Parco di Sea 2000. Dai che oggi è domenica lasagne, dai alla faccia delle temperature elevate, altro che piatto leggero.
1: Andiamo. Allora faccio i peperoni, faccio il pollo con i peperoni.
0: Sì,
1: dai.
0: Sì, andiamo con i piatti della tradizione domenicale, sì, anche sì, se fa molto caldo.
1: Vai, ragù napoletano, forza,
0: bolognese, avere tutto. Buongiorno, bolognese. Chi c'è? Vai.
2: Buongiorno Kiss Kiss, sono Alessio, sono qui con mamma in macchina, siamo bloccati. Dov'è? Tra Fiorentina e Frosinone, stiamo andando a Isola Liri a vedere le cascate, siamo stati alla gara, ho fatto 5 km io. Adesso se il traffico si sblocca riusciremo ad arrivare a Isola Liri.
0: Che in quel tratto ci fosse anche traffico.
2: Però non ci aspetta nessuno.
0: Certo, va bene, io credo che in quel tratto Frentino Frosinone sulla 1 ci sia anche traffico perché c'è la partita Frosinone Juventus, forse, ipotizzo. Vai, pronto?
3: Ciao Mungo. Radio Kiss Kiss. Noi
1: ciao.
3: Siamo in viaggio di ritorno da Vieste, abbiamo fatto tappa a Loreto e adesso siamo ripartiti verso Treviso. Un abbraccio e un bacio da Jenny, Gemma, Alberto e Alessio. Buona giornata.
1: Ciao.
0: Pronto.
4: Ciao Max, ciao Leti. Noi iniziamo le nostre fantastiche vacanze all'Isola d'Elba. Io, mia moglie e i nostri fantastici tre figli.
0: Abusato dell'aggettivo fantastico, sì, ma ci sta,
1: ci
0: per
1: sta,
0: i figli. Dai,
1: dai,
0: pronto.
5: Ciao ragazzi, sono ciao. Valentina. Noi siamo diretti a Sondrio. Io, mio marito e la nostra figlia pelosa Nina. Trascorreremo una settimana in montagna, dai, in occasione del nostro 25esimo anniversario di matrimonio. E come al solito voi siete la nostra compagnia.
0: Ragazzi, oggi
1: a voi.
0: Non è scontato al giorno d'oggi 25 anni di matrimonio, la Leti.
1: No, non è scontato.
0: Tu quanti ne hai fatti?
1: Tante cose non sono scontate. Ne ho fatti. Sono entrata nel. No, devo entrare nel 17esimo.
0: No, di matrimonio dico.
1: Ah, di matrimonio ne ho fatti. No, mi sono separata la prima settimana del primo anno di.
0: Ah, vedete, insomma, la Leti ha passato la media. Va bene, ragazzi, andiamo con una canzone. Ultime battute insieme con Max e la Leti in diretta dall'Acqua Parco di Sea 2000.

Cambiano gli anni, cambiano le abitudini, cambiano i giorni. La musica più bella resta e ogni volta sa sempre come emozionarci. Dal 31 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 24, torna Stefano Piccirillo con Io, Tu

0: Ailo Milo.
1: Mi piace più Ailo Milo.
0: Giusto, ti dai un tono. Oh, Ailo certo. Milo.
1: Non Ilo Milo, dai, che è Ilo Milo. Ailo Milo.
0: Billie Eilish, questo è certo.
1: Eh beh, sì.
0: 12:54, ragazzi, siamo arrivati quasi ai saluti.
1: Già.
0: Finito, peccato, anche questa domenica, però torniamo in onda domani, con Kiss Kiss Play Summer. Sì. Dall'acquaparco di Sea 2000, il Tempio del Divertimento, località Zolfara di Rossano Corigliano, siamo in diretta e lo saremo fino al 30 di agosto tra le 9 e le 13. Max Poli
1: e la Leti.
0: Allora, iniziamo già con i ringraziamenti, anche se ci salutiamo dopo,
1: certo,
0: la canzone,
1: allora,
0: che sta per arrivare.
1: Andrea Cimino in studio e Benedetta Infusino in esterna qui con noi.
0: Ah, ce l'abbiamo fatta.
1: Parliamo dei tecnici.
0: I nostri registi.
1: I nostri registi.
0: Preziosissimi. Vi lasciamo tra poco. Prima Tony Esposito, Kalimba de Luna.

0: Luna 1984, Tony Esposito a chiudere il nostro appuntamento in questa domenica, e vi auguriamo proceda nel migliore dei modi. Certamente prosegue con noi con la musica più bella, poi dalle 16 ci sarà il nostro amico Stefano Piccirillo. Grazie dunque ancora ai registi, grazie al fantastico Coparco di Stereo 2000 che ci ha ospitato anche quest'oggi. Torneremo in onda da qui domani?
1: Sì, dalle 9 alle 13. Sì,
0: perfetto, Max Foli, La Lieti, veramente tutto. Vi auguriamo una fantastica domenica e kiss kiss a tutti!

Cosenza. Ogni sera ha una sua colonna sonora, quella giusta, della musica più bella che ti accompagna fino a casa. Dal 31 agosto torna Portami a casa Kiss Kiss con Rita Manzo. Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21, solo su Radio Kiss Kiss.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
1: Kiss, kiss.
2: Yuhu! C'è nessuno?
3: Yeah! Uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere! Calzolone!
2: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
1: Kiss, kiss! Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld. Kiss, kiss.
5: Disney presenta:
6: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
7: Maui, Maui, sei mitico.
5: Oceania:
8: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
5: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
9: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
5: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
1: Yes, yes.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Radio Kiss Kiss e al Pitti Pizza and Friends. Kiss Kiss.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Kiss, kiss. Hey!
3: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

Goditi l'alba dell'estate. Da lunedì 31 agosto, quella di Max Poli e la Leti torna a suonare su Radio Kiss Kiss. I mattinieri, dalle 5 alle 7.

0: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Kiss, kiss.
2: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
0: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
1: Kiss, kiss.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
5: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
7: L'aroma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè.

0: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
1: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
4: Kiss, kiss. Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel. Non solo pronto, pronto a tutto.
5: Yes, yes.
1: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
6: Yes, yes.
7: Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000.
8: Everybody get down.
7: Ogni giorno dalle 9 alle 13, un risveglio all'insegna del buon umore.

0: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
1: Vedrai che qualità, Antonella!
2: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia!
3: C'è un momento della giornata in cui finalmente rallenti, lasci il lavoro alle spalle, accendi la radio e ricominci da te. Dal 31 agosto torna il viaggio verso casa con Rita Manzo, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle

0: Disney presenta:
1: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
2: Maui, Maui, sei mitico.
0: Oceania:
3: la mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo.
0: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
1: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
0: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
4: Yes, yes. Hey!
5: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a €699 e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
0: Kiss Kiss. La musica più bella, la musica più bella, la musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss, Radio Kiss Kiss.

0: Da lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Kiss Kiss. Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
6: Kiss Kiss.
0: Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down! Ogni giorno dalle 9 alle 13 un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss.

località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza. Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella.

Kiss Kiss. La musica più bella.

sulla puntina statale 148, sull'E45, sulla 4, in questa domenica di grandi rientri ma comunque di movimento anche tra pendolarismo, partenze nell'ultima parte del mese di agosto, ed è tutto questo raccontato all'interno di Kiss Kiss Play Summer. Grazie a voi. Stefano Cucirillo vi sta parlando insieme fino alle ore 20. La musica più bella si riparte. Anna, Why Go West.

l'attore, l'artista marziale, il suo vero nome è Chan Kong Sung. Benvenuti in Kiss Kiss Play Summer con Stefano Piccirillo fino alle 8 di questa sera. Zandvoort, località olandese che ospita la Formula 1, super leone non solo d'Inghilterra e della Ferrari, Lewis Hamilton, che ha il comando dopo la ripartenza su Kimi Antonelli e Leclerc, che ha fatto una sosta piuttosto lunga anche per l'ala della sua monoposto oltre al cambio gomme. Vi terremo aggiornati sul Gran Premio di Formula 1 che parla molto italiano, sia sotto l'aspetto della scuderia sia per la presenza del super Kimi Antonelli nel corso di questa domenica pomeriggio. Ciao Rosetta, ciao Iliana, ciao Marco, benvenuti al 347 490 0042, con un WhatsApp scritto vocale, vostro stato umorale, come state, ma soprattutto dove siete in questa domenica di grande rientro, quindi anche il posizionamento geografico con la vostra automobile è molto importante. Code o non code, si va con Gaia, questa è Bossa Nostra.

Puntate in questo mese di agosto 2026 con la Saudage che ti prende da Cavese e ti scende pa' Caviglia Gaia. Questo è Kiss Kiss Free Summer con Bossa Nostra. Avrei visto all'interno di questa canzone anche l'ingresso con la chitarra di Alex Britti, che saluto in particolare oggi 23 agosto perché è il suo compleanno, quindi tantissimi auguri al fantastico chitarrista cantante nato nel quartiere Monteverde a Roma. Dovete sapere che Alex a casa sua ha una stanza con 50 chitarre di tutti i tipi. E poi dice una cosa anche sui social: oggi, proprio perché ci sono i social, tanti artisti mettono un sacco di fatti propri in piazza. Non è un caso che talvolta, quando sta per uscire un disco, inizi a vedere gossip, comincia un sottobosco promozionale che una volta non esisteva. Oggi si fa promozione anche in quel modo. Tanta saggezza in Alex, amico di Radio Kiss Kiss, amico nostro, buon compleanno. Hai voglia di scoprire nuovi modi di organizzare i tuoi spazi? Dal 4 al 6 settembre IKEA dedica 3 giornate all'organizzazione della casa. Ti aspettano promozioni e attività pensate per tutta la famiglia. Porta in negozio un oggetto blu e ricevi l'iconica borsa Fracta, che quest'anno festeggia 30 anni. In omaggio per te 2 buoni esclusivi, uno da utilizzare in negozio e uno al ristorante. Fai spazio a ciò che ami con IKEA e scopri tutti i dettagli su IKEA.it.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Yes, yes.
3: Yuhu! C'è nessuno!
4: Yeah! Uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calciolone!
5: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
2: Kiss, kiss.
6: Perché?
7: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
11: Perché? Perché?
8: Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
2: Kiss, kiss.
8: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
13: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
7: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: Finito talento Bruno Mars con Oh My Soul in Kiss Kiss Play Summer. Stai preparando la valigia del rientro e c'è il tessuto teso, cioè i lati della valigia rigida o morbida sono tirati al massimo ma non lasciano spazio per unire le lampo. Devi arrotolare meglio i vestiti che non hai lavato in vacanza. Un po' di aggiornamenti per i rientri. Kiss Kiss a tutti dopo una settimana trascorsa tra Toscana e Umbria. Bravi, stiamo rientrando a casa in Sicilia. Ci prepariamo ai 40 gradi che ci attendono non solo lì, ragazzi, poi in Sicilia comunque avete il vantaggio in molti casi per la parte costiera di fare un bel bagno. In questo momento siamo sulla 2, auguriamo buona domenica a tutti. Ciao Angela, un bacio anche a Giulia, Chiara, Christian, Elisabeth lì fuori. Altre rassicurazioni sui viaggi sentiamo.
1: Ciao Radio Kiss Kiss, siamo Emanuele, Alessia, Alice, Luna e Lavinia, siamo di ritorno dalla Croazia direzione Roma e a questo punto siamo già a Ravenna.
0: Bene,
1: ciao ciao, un bacio
0: ciao,
1: a tutti.
0: Ciao. Destinazione quasi raggiunta invece per la 2 direzione sud, almeno libera, carreggiata verso nord, ci sono naturalmente delle file interminabili. Un lembo di stoffa o la fodera interna si incastrano nei dentini della zip, tornando agli amici del trolley che non riescono a chiudere. Avete comprato ogni ben di Dio, avete portato i regalini e pensato di farlo, però non si chiude. Sedetevi sopra. Faccio respirare l'atmosfera dell'estate 99, Luna Pop con 50 special.

0: E il producer numero uno dell'estate 2026, Florent Ugel, ancora il French Touch, rinnovato quest'estate rispetto alle gesta di Bob Sinclair, di David Guetta. Per l'artista francese, se ascoltate Radio Kiss Kiss nel Buongiorno di New York con la nostra app aggiornatissima e starà attuale, sapete che Ugel questa sera è proprio a New York City a suonare alla Brooklyn Army Terminal. Prima abbiamo suonato invece il Luna Pop estate 1999 con 50 special, sono saltate fuori le audiocassette, i nastri dell'intero album di quell'estate magica per Cesare Cremonini, che in questo preciso istante invece nel nord Europa al fresco a provare cose nuove per il suo prossimo album. Così abbiamo unito la nostalgia e anche la grande attualità. Tra poco New Kiss, subito Manu Chao y Me Gustas Tú.
1: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
2: 11 de la noche en San Salvador, en El Salvador.

Quando è stata pubblicata la versione originale che abbiamo appena ascoltato di Me Gustas Tu, Alfa aveva un anno, esattamente nato il 22 di agosto, ieri però dell'anno 2000, mentre il buon Manu Chao andava lì con tutta la sua vita a raccontarla al mondo. Ci sono nuove cantanti da Los Angeles, hanno formato una band, le Cat's Eye, e cantano Animals.

0: 96 made of Kiss Kiss. Non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
2: Kiss Kiss. Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel. Non solo pronto. Pronto a tutto.
3: Yes, yes. Disney presenta:
4: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Maui, Maui, sei mitico.
3: Oceania:
5: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
3: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
4: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
3: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
6: Yes, yes.
7: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: Si muove anche la coda, approfitta dell'attimo fuggente automobilista che ci aggiorni qui all'interno di Kiss Kiss Play Summer in questa domenica per la maggior parte di rientro. 16.43, breve aggiornamento anche per chi corre invece, velocità libera per i piloti di Formula 1, giro 54 di 72, Hamilton a Zandvoort, al momento è primo su Kimi Antonelli, una sfida tutta italiana per scuderia e nazionalità di rappresentanza, ma attenzione a Leclerc che vola in quarta posizione, lì fuori chi vola pochi ma camminano gradatamente.
1: Ciao Radio Kiss Kiss, noi siamo di ritorno da Torre dell'Orso, è stato un weekend breve ma intenso.
0: Bravi.
1: Però ci siamo rilassati un po', siamo andati alla notte dell'Atalanta e adesso torniamo.
0: Fantastica.
1: Alla nostra quotidianità. Però tu sei sempre con noi.
0: Grazie.
1: Ciao Radio Kiss Kiss a tutti, Marco e Maria Rosaria.
0: Ma che ascoltatori bellissimi che abbiamo. Ciao Radio Kiss Kiss, noi siamo di ritorno dal Monte Amiata, un saluto da Matteo, Chiara, Yuri e Andrea.
2: Saluto da Marco Ilenia che stiamo facendo il giro della Sicilia e vi ascoltiamo, ciao!
0: Dopo pranzo poco sobrio. Almeno il momento no, è entusiasmo, è sano entusiasmo. James Bay, lì, All Back the River, a raccontarci quella storia dal 2014.
3: Try to keep you close to me. But life got in between.

Artisti famosi nel mondo ma di origini italiane, in questa nutrita squadra c'è anche un posto ben ampio occupato da Lady Gaga, che ha duettato durante la prima parte dell'anno solare 2026 insieme a Docci con Runway. Voci di calciomercato: campionato iniziato nella giornata di ieri, le vittorie del Cagliari, dell'Inter, del Napoli, il pareggio tra Udinese e Como, 18:30 si riparte anche con la Juve in trasferta a Frosinone. E calciomercato che vorrebbe nelle ultime ore Leao passare dal Milan alla Roma in prestito con diritto di riscatto, classica frase che si aggiunge ogni volta che negli ultimi anni sono più queste vicende di passaggio di squadra da parte di un giocatore rispetto all'acquisto definitivo, no? Comunque c'è Leao alla Roma in rampa di lancio per la stagione 2026-2027. Tra poco ci occupiamo della storia della musica. Qui un passato recente, J-Ax.

insieme al nostro amico Fedez in modo ma fa tanto caldo rispetto al 2026, ben altri parametri. Dovrebbero ricantarla adesso. I due grandi amici, poi la rottura, da 4-5 anni sono ritornati in rapporti pacifici e di grande amicizia, e questo ci fa piacere. Pochi minuti alle 17, allora mettiamo la storia della musica all'interno della febbre del sabato sera. Tony Manero con le sue piroette da solo, applaudito da tutto il pubblico della discoteca Odissea 2001, il ditino alzato verso l'alto, le morse di persone che si accapigliavano per vederlo ballare Tramps con

0: all'inferno quando Tony Manero disse: fammela vedere la camminata. Eccola qua, la mossa del puro sangue.
1: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
2: E super appetitose, Antonella!
3: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio di oliva Poseidon a 7,79 euro e 6 confezioni da un litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19 euro. Perché da MD, oltre il risparmio, è Maxi anche la qualità.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
0: Le 17, pochi minuti, torneremo lì fuori nella vostra automobile durante il vostro viaggio, nella maggior parte dei casi di rientro, il vostro stato umorale. Ho sentito comunque tanta gioia anche rientrando, perché si conservano già tantissimi ricordi, momenti, conoscenze, socialità, ma anche tanto relax insieme ai lavoratori della domenica pomeriggio, quelli che sono al servizio degli altri e che abbraccio fortemente. Siete con Stefano Piccirillo che vi sta parlando insieme fino alle 8 della sera. Kiss Kiss Play Summer, nella musica più bella nella nuova ora, Harry Styles con Satellite. Ritroveremo anche i Madcon e la cover di Beggin' Beggin' You, rifatta ai tempi anche dai Maneskin, e poi ancora una volta è stata la sua estate. Tornata a Madonna, questa è la nuova, è Dance Teoria. Radio Kids.

La musica più bella. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Styles, lui sì che se ne intende di posti belli che abbiamo in Italia, la costiera amalfitana ai tempi di Golden, ma anche il lago di Bolsena, e saluto gli amici che sono lì tranquilli, non in macchina di rientro, ma a vivere una domenica molto chill sul lungo lago che ha delle rive molto belle dove si alternano spiagge e la vegetazione. Ci sono delle località che hanno dei nomi anche molto particolari, ad esempio c'è una località al lago di Bolsena che si chiama Capodimonte, esattamente come un quartiere della città di Napoli, piuttosto che Marta, Monte Fiascone, Bolsena, la presenza etrusca è molto forte, mentre nel Medioevo era un'importante tappa anche della via Francigena, uno dei gioielli d'Italia, e anche lì si ascolta Kiss Kiss Play Summer. Stefano Piccirillo vi sta parlando, mettiamo un uomo che vi piace molto, Ultimo con Romantica.
1: Kiss Kiss Play Summer.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

al di là dei numeri che sono comunque importanti, da Guinness dei primati spicca come campione di umanità, quanto gli si vuole bene ultimo con Romantica qui in Kiss Kiss Play Summer. Bandiera a scacchi perché Lando Norris ha vinto il Gran Premio di Formula 1 d'Olanda di questa estate 2026, si riprende con la stagione dei motori. Antonelli secondo, Russell terzo, gran parte della gara dominata a Lewis Hamilton, qualche problema invece negli ultimi 10 giri anche di Leclerc, che ha lamentato un pit stop piuttosto lungo quando si è fermato una mezz'oretta fa. Fatto sta, 13esima vittoria in carriera per Lando Norris, che è il campione in carica del mondiale di Formula 1.

0: Yeee, uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere, Calzolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Musica, spettacolo, pizza e tutta l'energia di Radio.

0: bella.
1: Musica più bella. Dolce Nera. Settembre. Eddie Brock. Cioffi. Francesco Da Vinci. Leo Gassman. Trigno. Federica Abbate. E tanti altri. Dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss. E al Pitti Pizza and Friends.
2: Kiss Kiss.
3: Mongi e Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Kiss Kiss.
4: Hey! Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.

0: Salerno.
1: Ci vediamo in settimana a Salerno.
0: Ciao. Ciao.
2: Buon pomeriggio Radio Kiss Kiss, sono Aldo da San Severo. Beh, io e mia moglie ci stiamo andando a godere il favoloso concerto di Riccardo Cocciante a Borgo Ignazio a Fasano.
1: Dai.
2: Un abbraccio e Kiss Kiss a tutti, buona domenica.
1: Forza Riccardo.
3: Tra un po' è il compleanno di mia figlia Darina, che compierà 13 anni, che è qui con noi in macchina e vi saluta.
1: Ciao, auguri! Auguri davvero, il tono calmo della mamma, l'entusiasmo della bimba è un classico all'interno delle family che ascoltiamo in macchina di rientro, di partenza per fare cose anche questa domenica sera. In arrivo intanto alle 18 scendono in campo le ragazze e la pallavolo, il terzo match all'europeo dopo le due vittorie, si gioca contro la Svezia.

Sienna Spyro, mi fate pensare alla nostra ascoltatrice Teresa che mi ha portato sull'isola di Ischia in questo momento virtualmente con il suo stato d'animo fantastico esternato al 347 490 0042, pieno pomeriggio chill per lei a dispetto di tanti che sono in giro. Per gli appassionati di tennis, ieri Cobolli non ce l'ha fatta contro Fils, quindi ha perso comunque in semifinale in un Master 1000 a Cincinnati. Si avvicinano gli US Open dove non giocherà Sinner, ma attenzione, martedì notte per l'Italia c'è un'esibizione da non perdere perché ritorna in campo il re dei re Roger Federer, the icon, ed è un'esibizione davvero organizzata ai massimi livelli perché giocherà contro Andy Roddick in singolare, suo avversario piuttosto ostico nella seconda parte della sua carriera, qualche finale a Wimbledon e anche agli stessi US Open, e poi ci sarà un doppio con Federer, Roddick da una parte e Agassi e John McEnroe dall'altra, quindi autentico showtime a New York nella notte italiana di martedì, quando l'icona del tennis tornerà a calcare i campi che gli hanno regalato tantissime soddisfazioni, così come peraltro a Wimbledon. Rocco Hunt, Noemi, Oh My.

0: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
1: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda.
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
3: Sì.
2: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75 con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
5: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi. Kiss Kiss.

0: Il mondo della musica contemporanea è letteralmente nelle mani dei disc jockey e produttori. Abbiamo appena lasciato Martin Garrix un attimino con U2, così s'avanza a dire, e poi i super classici Bob Sinclair, David Guetta, Ugel, che va fortissimo, e loro che si sono consacrati proprio all'interno di quest'estate, sono il duo degli Another, con la voce di 54 Ultra in macchina con Kiss Kiss Play Summer.
1: Ciao Stefano, siamo Michele, Enza, Ignazio, Alessia, Romina, Rosa e Massimo. Stiamo ritornando a Molfetta dopo un lungo weekend qui a Sant'Isidoro.
0: Bello!
1: Posto fantastico, mare bellissimo.
0: 10.
1: Un saluto a te e a tutti i radioascoltatori. Kiss Kiss a tutti.
0: Deciso, grazie.
2: Ciao a
0: te.
2: A tutti, noi siamo di ritorno a casa e stiamo tornando dalla costiera amalfitana.
3: Ciao a tutti, ciao Kiss Kiss.
0: Ciao!
4: Radio Kiss Kiss! Siamo Beatrice, Giovanni e Maria Vittoria. Siamo in Sardegna e ci stiamo godendo le vacanze in Costa Smeralda.
0: Hai capito?
4: È bellissima.
0: Grazie, ciao, che entusiasmo.
5: Ciao Radio Kiss Kiss, noi stiamo tornando da Los Angeles e ci state facendo compagnia per recuperare un po' di fuso orario.
0: Melatonina.
5: Dopo due settimane di Super California.
0: È
5: un
0: super
5: abbraccio,
0: davvero.
5: Ciao a
0: grazie, grazie. Mi auguro abbiate seguito anche lì Radio Kiss Kiss con la nostra app. I ragazzi alla Costa Smeralda erano i figli di Jeff Bezos, che saluto.

0: Kiss Kiss, Play Summer.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

Friends che scatta martedì 25 agosto, anche lui tra i grandi ospiti sul palco di Piazza della Libertà a Salerno. La storia di Carmela, se autobiografica oppure no, l'ha raccontata grazie ad un amico inventandosela. Lo scopriremo durante la sera in settimana. Intanto andiamo nella storia. 1979 con Your Wind and Fire, collettivo che seppe unire il soul, il funk, il jazz, la musica fusion e anche la disco con la partecipazione delle Emotions, canzone che è diventata iconica, intitolata

0: Yes, Boogie Wonderland, non ne fanno più così. Wind and Fire 1979 con la voce delle Emotions. Andiamo in redazione, ci racconta tutto Alessandra Aprea.
1: A tutti una buona serata e bentrovati dalla redazione. Continuano gli attacchi incrociati tra Mosca e Kiev alla vigilia della festa dell'indipendenza ucraina, con raid che hanno colpito obiettivi strategici in Crimea e a Belgorod. In vista del vertice dei volenterosi di domani, il presidente Zelensky torna a chiedere nuovi aiuti militari per la difesa. Sul fronte geopolitico, il leader ucraino rilancia l'iniziativa diplomatica proponendo un piano di pace strutturato in tre punti: il cessate il fuoco immediato, il ritiro delle truppe occupanti e la creazione di una zona franca economica tra Russia e Ucraina amministrata da paesi terzi. La nave della ONG tedesca Sea-Watch è stata nuovamente sanzionata e bloccata dalle autorità italiane. Il provvedimento, deciso dal ministro dell'interno Piantedosi, è scattato al porto di Napoli, dove l'imbarcazione aveva appena concluso lo sbarco di 6 naufraghi tratti in salvo nel Mediterraneo. Dal ministero dell'interno fanno sapere che l'ONG ha violato le leggi sul soccorso in mare, che prevedono che la gestione dei salvataggi rimanga in capo agli stati costieri. Con questa decisione sale a 4 il numero di volte in cui l'unità navale viene fermata. Il bracciante pakistano di 32 anni trovato morto nel baule di un'auto a Manfredonia, nel Foggiano, è stato riconosciuto dal fratello grazie agli abiti e ad un anello d'argento. Disposta all'autopsia, la procura di Foggia indaga per omicidio. Indagini in corso in provincia di Catania, dove una donna di 34 anni è stata trovata morta nella sua abitazione, dove era divampato un principio di incendio. I vicini hanno allertato i pompieri dopo aver visto del fumo uscire dall'appartamento. Da chiarire cosa possa aver innescato le fiamme. Una violenta tempesta ha provocato 2 morti, gravi allagamenti e massicci blackout in Lettonia e Lituania, lasciando oltre 220.000 persone senza energia elettrica. Il fronte di maltempo si sta ora spostando verso l'Italia. Dopo una giornata di domani prevalentemente soleggiata, in serata è attesa una perturbazione con rovesci e temporali sulle Alpi e al nord-ovest, in estensione nella notte a Toscana e nord-est. Siamo allo sport, Formula 1, Lando Norris su McLaren ha vinto il Gran Premio d'Olanda, il campione del mondo in carica ha preceduto le Mercedes di Kimi Antonelli e George Russell, quarta e quinta le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Calcio, dopo le vittorie di Inter, Napoli e Cagliari, rispettivamente contro Monza, Genoa e Parma e il pari tra Udinese e Como, la prima giornata di campionato di Serie A prosegue oggi con altre 4 partite. Alle 18.30 il Frosinone ospita la Juventus, il Venezia riceve il Lecce, stasera alle 20.45 si giocano Torino-Milan e Atalanta-Sassuolo. Con questo per il momento abbiamo concluso. Da Alessandra Aprea a più tardi e Kiss Kiss a tutti.
0: Precisa, puntuale la nostra redazione giornalistica che torna tra meno di un'ora. Stai viaggiando e tornando dalle vacanze con l'aria condizionata. Attenzione a non esagerare, non metterla a 16, 17 fino a 19, al di là delle conseguenze tosse e raffreddore. L'aria condizionata fa scrostare le cosiddette squame, che portano ad una carnagione più chiara. Quindi alla fine, abusando dell'aria condizionata, tutta l'abbronzatura, tutto il lavoro fatto va a farsi benedire per un viaggetto di ritorno? Fa una riflessione. Tanto torneremo lì fuori da voi. Tra qualche minuto Stefano Piccirillo vi parla Kiss Kiss Play Summer. Si riparte con Tommaso Paradiso.

La voce pazzesca di Pink con What About Us. Siete in Kiss Kiss Play Summer. Lasciatemi dare un abbraccio al collega Alessandro Vescini, che Alessandro Vescini è il bordocampista che ieri ha detto in diretta no no, rifacciamola, convinto di essere anche in registrata, di contribuire con un servizio registrato poi alla messa in onda qualche minuto dopo, perché chi fa questo mestiere ha una pressione incredibile, deve dire tante cose, tanto nozionismo, tanta cultura calcistica in pochissimi secondi. Alessandro stava raccontando le gesta di Nico Pazza, è andato anche su EA Sports, si è documentato, ha fatto tutto un lavoro, poi si è un po' impappinato e ha detto no no, rifacciamola. Questa è una frase classica di chi ci mette comunque tantissimo cuore, anche tantissima linea tensiva, e può capitare a tutti, però oggi ho visto i social che praticamente lo massacravano da un certo punto di vista, e mi sembra che siamo troppo attenti a queste cose quando chi ci mette il cuore nel lavoro può tranquillamente sbagliare. Noi radio siamo sempre in diretta, io sono cintura nera di una famosa rubrica che si chiama pezza a colori, cioè nel senso, quando sbagli una consonante, una vocale, singolare o plurale, un conduttore è capace poi di cambiare il senso del discorso, ma dentro di sé sa che ha sbagliato. Quindi insomma, mettete qualcun altro, no, e mettete qualcun altro che fa un lavoro diverso che deve giudicare, no anche. Quindi insomma, l'errore può capitare davvero. Do un abbraccio ad Alessandro che si è ritrovato in una situazione oggi, in una sorta di centrifuga per insomma qualcosa che lui voleva fare nel migliore dei modi. Siamo esseri umani, qualche volta viva l'errore davvero. Irama, Kiss Kiss Play Summer, questa è Cavana.

un po' vedendo gli altri partire, e risponde loro anche: no, noi partiamo domani mattina, saluto la squadra e noi partiamo lunedì mattina con calma dal rientro delle vacanze. Intanto la Serie A, che torna a scendere in campo questa domenica pomeriggio, come anticipato anche da Alessandra Prea per la redazione giornalistica. La Juve gioca a Frosinone che torna in Serie A, così come il Venezia che gioca alle 18:30. C'è una sfida tra attaccanti, tra Raimondo, numero 9 del Frosinone, e Colomboigny, il comeback dell'attaccante che è ritornato in bianconero, poi anche Celic dal primo minuto schierato da Luciano Spalletti, anche Ildiz e Conceição, quindi trazione anteriore per la Juventus impegnata a Frosinone. Vi documenteremo anche sui match che iniziano alle 18:30, ma tra pochi minuti torneremo lì fuori, capire il vostro umore sul rientro, sul viaggio, sulla preparazione alla serata, sulla discesa in spiaggia per l'aperitivo della domenica sera. Per voi 347 490 0042. Anche lui è stato uno dei grandi protagonisti dell'estate italiana, dei concerti, dei live da Guinness dei primati. Esattamente 5 anni fa pubblicava quella che sarebbe diventata una hit globale, The Weeknd.

0: Chi sa te che parli di viaggi spartani, ma poi la tua idea di campeggio è un glamping di lusso. Chi sa te che ridi di cuore, diffondendo allegria a chiunque incontri, come tuo unico scopo di vita. Scopo di vita. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Kiss Kiss. Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
3: Vedrai che qualità, Antonella!
4: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia!
5: Kiss Kiss. Disney presenta:
6: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
7: Maui, Maui, sei mitico.
5: Oceania:
8: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
5: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
9: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
5: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
10: Kiss Kiss.
11: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
10: Kiss Kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
12: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: c'è Angelo, Simona Esser. Stiamo tornando da Sapri.
1: Ciao, ciao, ciao bel posto.
2: Ciao Radio Kiss Kiss. Siamo Nicole e Sara. Siamo ritornando. Siamo ritornando sì. A casa. Dalla
1: che gioia dopo le vacanze.
3: Ciao, stiamo tornando dalle vacanze dall'Alto Adige, Valpusteria.
1: Dove c'è Sinner?
3: A casa, a Pescara. Ciao.
1: Ciao, Pescara, bellissima piazza Salotto, un lungomare a misura d'uomo. Diamo un'occhiata a quello che combinano le ragazze della pallavolo, 24 a 18 set points nel terzo match dell'Europeo contro la Svezia, dove c'è anche una delle pantere di Conegliano che ci gioca contro, stiamo parlando di Bella Huck. Tanto le ragazze in vantaggio, set point per loro.

ti dirà: lo sai che il mare è più salato quando c'è la luna piena? Prima di crederci, aspetta il 31 agosto. In Good Morning Kiss Kiss con Max e Max tornerà Caccia alla bufala per scoprire tutte le fake news. Solo su Radio Kiss Kiss.

working awfully bright. So che vi piace tantissimo questo ragazzo che entra nel mondo della musica internazionale a suon di hit, compresa questa Good Old Days. Chris de Sarandi, il suo posto felice nel mondo è una stazione dei treni, a patto che ci sia un pianoforte pubblico e lì tra i viaggiatori di passaggio l'eco dei binari che ama sedersi e regalare la sua voce intensa, un po' graffiante, carica anche di vulnerabilità all'interno di questo testo che mette in contraddizione chi parla sempre del passato e chi vorrebbe sentire delle storie nuove. Ne sentiremo parlare anche dopo il successo di questa hit estiva, appunto intitolata Good Old Days. Tra poco c'è un new kiss, prima la voce di Benson Boone.

Fabri Fibra, che dopo il duetto con Emma, resta bellissima antidroga, ha coinvolto anche i Pinguini Tattici Nucleari. Ad estate avanzatissima, singolo post Ferragosto, è diventato rapidamente negli ultimi giorni già un inno. La nuova si intitola

0: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda.
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
3: Sì.
2: Ah, e allora scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Kiss, kiss. Musica, spettacolo, pizza e tutta l'energia di Radio.

0: Radio Kiss Kiss e al Pitti Pizza and Friends. Kiss Kiss.
1: Hey! Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
0: Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: 23 anni, tutta la joie de vivre da parte di Olivia Rodrigo, che ha pronta anche una nuova canzone nelle prossime settimane, è intitolata Stupid Song, tutti i dolori post-adolescenziali.
1: Ciao Stefano, siamo Vincenzo e Elisa, siamo in viaggio da questa mattina da Napoli verso Reggio Emilia. Solo una breve sosta per mozzarella di bufala.
0: Giusto.
1: E sfogliatelle.
0: Fatto benissimo.
2: Stiamo tornando dopo due settimane in Sicilia, dove abbiamo lasciato una parte dei nostri affetti.
0: Immagino.
2: E da domani si torna al lavoro, ma presto torneremo al sud.
1: Bella madre.
0: Così mi piacete. Ciao.
3: Ciao, sono Tiziana. Sto tornando dalle vacanze in Salento, verso Torino.
0: Anche questa lunga.
4: Buonasera, Antonio da Barletta.
0: Ciao,
4: da Andrea ci siamo spostati a casa di mia nonna Barletta e siamo tornati. Perché siamo poveri,
0: non possiamo andare a fare. Numero uno ha vinto su tutti, rispetto insomma ai ragazzini che abbiamo sentito anche alla Costa Smeralda, vedi, tutta l'Italia, tutti i target e via così. Sì.

0: d'amore.
1: E allora abbiamo parlato d'altro e siamo diventati amici, ma quella sottile speranza un po' subdola c'è sempre. Questa è la storia di Saif. Con Parlar d'amore vi parlo di storia della musica. Nel 1979 Christopher Cross era in un pub con degli amici e faceva musica dal vivo, musica live, e reinterpretò un pezzo dei Wings. Chi erano i Wings? La band di Paul McCartney, dopo i Beatles ovviamente. Il pezzo era 185, piacque tanto e ne fece una jam. Christopher Cross prese in prestito un po' di cori di quella canzone di Paul McCartney per fare poi una canzone che sarebbe diventata un inno generazionale. 1979, stiamo parlando e la ascoltiamo, di Ride Like the Wind.

0: Wide Wind, Christopher Cross, autore di una delle copertine più iconiche nella storia della musica, il fenicottero rosa, ma lì parliamo di sailing. Questa invece del 1979, Wild Eyed Wind. Roberta mi scrive: che ricordi questa canzone? OMG, oh my god. Poi anche le nuove generazioni la conoscono perché apriva la terza stagione di Euphoria proprio in un episodio con la mitica Zendaya. Siamo pronti per collegarci con la redazione, per noi c'è Alessandra Aprea.
1: Grazie Stefano, a tutti bentrovati dalla redazione. Caro carburanti in primo piano, il conto alla rovescia per la fine dello sconto sulle accise del gasolio e ormai agli sgoccioli. Il provvedimento scade domani, 24 agosto, e rischia di tradursi in un nuovo aumento proprio in occasione del grande controesodo estivo. Per l'esecutivo intervenire nuovamente per contenere i rincari avrebbe però un impatto significativo sui conti pubblici. Nel frattempo, sei paesi dell'Unione Europea, tra cui l'Italia, hanno avanzato l'ipotesi di introdurre una tassa comunitaria sugli extra profitti delle società petrolifere che stanno registrando guadagni particolarmente elevati. Potrebbe aprirsi uno spiraglio per arrivare alla conclusione della guerra tra Russia e Ucraina. Ad annunciare un passo in questa direzione è stato Volodymyr Zelensky. Il presidente ucraino ha fatto sapere che Kiev, insieme ad Europa e Stati Uniti, ha elaborato un piano per porre fine al conflitto. Prevederebbe un cessate il fuoco, una zona economica franca e il ritiro delle truppe. Intanto non si fermano gli attacchi incrociati tra Mosca e Kiev alla vigilia della festa dell'indipendenza ucraina, con raid che hanno colpito obiettivi strategici in Crimea e Belgorod. Domani il vertice dei volenterosi. Medio Oriente, continuano le aggressioni dei coloni israeliani contro i palestinesi. In Cisgiordania un bambino palestinese di 4 anni è stato ucciso e altri 6 sono rimasti feriti, alcuni gravemente, a seguito di un attacco aereo israeliano contro un magazzino nella città di Al-Zawaida, nella striscia di Gaza centrale. Il fatto è avvenuto a poche ore di distanza dalla morte di un ragazzo palestinese di 14 anni durante un altro raid militare israeliano in un campo profughi a est di Nablus. Veniamo in Italia. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parteciperà domani ad Amatrice alla cerimonia di commemorazione in occasione del 10° anniversario del sisma del 24 agosto 2016. La premier rivendica l'accelerazione sulla ricostruzione dei comuni colpiti dal terremoto, con più contributi ai privati e la ripresa degli interventi pubblici. Molto è stato fatto, ma altrettanto resta da fare, ha detto Meloni. Siamo allo sport. Calcio, la prima giornata del campionato di Serie A prosegue con Frosinone Juventus e Venezia Lecce. Stasera alle 20:45 Torino Milan e Atalanta Sassuolo. Chiudono il turno domani Bologna Lazio alle 18:30 e Roma Fiorentina alle 20:45. Ieri la stagione 2026-2027 è iniziata con le vittorie di Inter, Napoli e Cagliari. E Lando Norris ha vinto il Gran Premio d'Olanda, 12ª prova del Mondiale di Formula 1. Sul circuito di Zandvoort, il pilota della McLaren, campione del mondo in carica, ha tagliato il traguardo davanti alle Mercedes di Kimi Antonelli e George Russell. Sotto il podio le Ferrari di Lewis Hamilton, quarto, e Charles Leclerc, quinto. Con questo abbiamo concluso. Da Alessandra Aprea una buona serata e kiss kiss a tutti.
0: Grazie Alessandra. Intanto la Juve in vantaggio a Frosinone, gol del difensore centrale, il brasiliano Bremer. Le 19. Venezia Lecce resta sullo 0-0 per i due match delle 18:30. Alle 7 della sera vi offro qualcosa. Cosa bevete? Offro io, non vi preoccupate. L'amico della Radio Nazionale è Stefano Piccirillo che vi sta parlando. Insieme fino alle 8 della sera per la nuova ora di Kiss Kiss Play Summer. Torneremo anche da voi per il vostro viaggio di questa domenica e anche l'inizio timido del tramonto di questo 23 agosto. Con Zerb, il produttore di Kumbaya, con Paolo Nutini e con Angelina Mango e Marco Mengoni, c'è Canto d'amore.

con Zerb, che abbiamo conosciuto con Wacky, qui ritornato con la hit dell'estate del 2025, l'Afro House, che tanto bene ha portato ad un altro disc jockey produttore. Stiamo parlando di Adam Port con Move, che è ancora straballata anche a distanza di qualche anno. Si fanno progetti non per le vacanze l'anno prossimo, ma anche per assistere ai concerti del prossimo anno. Nelle ultime settimane era venuta fuori la voce che voleva gli Oasis tornare al Festival di Glastonbury, che è uno dei festival musicali più importanti del pianeta da decadi a questa parte. Bene, è arrivata la smentita, devo dire in stile Oasis, in stile Liam Gallagher, che ha detto non succederà. Quindi tutti voi, l'ha scritto su X, sul suo profilo Liam Gallagher, quindi tutti voi stronzi che indossate Crocs e sventolate bandiere potete calmarvi. Questo rivolto a coloro che acquistano i dischi degli Oasis, che spendono soldi per i loro concerti, ma anche gli stessi fan più integralisti degli Oasis sono abituati alle uscite di Liam Gallagher, che non ha scritto semplicemente no, non ci saremo l'anno prossimo. Abbiamo deciso, cioè decisione tranquillissima, rispettabilissima. Doveva metterci comunque del suo. Torna a settembre, due settimane.

Due settimane, love bombing e poi la sparizione. Un cliché di questi ultimi tempi, soprattutto per la generazione alfa, tutto raccontato magistralmente dal nostro e vostro Andrea Settembre, che incontreremo durante la settimana, sarà sul palco di Piazza della Libertà a Salerno, quando saremo collegati con Io, Tu e Kiss Kiss, a partire da martedì sera per il mitico Pitti and Pizza Friends 1900-2000-2026. Quante edizioni davvero, dal secolo scorso a questa nuova, che assolutamente scintillante, come l'Italia della pallavolo femminile che è avanti 2-7-0 contro la Svezia nel terzo match degli europei in corso di svolgimento, 25-18, 25-23 nel terzo parziale. Risponde anche Anna Hack, ma non ce la fa, 14-8 Italia contro le svedesi. Siamo nel terzo set, tra poco torno da voi in automobile, vi ascolto con piacere.

0: Let's go! Da Medioworld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Medioworld. Kiss, kiss.
1: Yeah, uno c'è!
2: Facciamo amicizia!
1: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Kiss, kiss.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Sei in vacanza? Ok, allora ascoltiamo il tuo rientro qui al 347 490 0042.
1: Ciao Radio Kiss Kiss, io sono Simone e Simone. Con la mia famiglia stiamo tornando da Salento, un viaggio di 5 ore perché viviamo a Napoli e buona serata.
0: Che pazienza.
2: Ciao Radio Kiss Kiss.
0: Ciao coristi.
2: Simona e Vincenzo, siamo appena tornati dai Caraibi e adesso siamo sul tratto autostradale Roma-Milano.
0: Ma guarda.
3: Mario, Giovanna da Cassino, anche noi siamo rientrati ieri dalla Valpusteria e ora soffriamo il caldo a Cassino.
0: È giusto.
3: Passati
0: purtroppo
3: dai 12 gradi ai 33,
0: percepiti poi con l'umidità quasi 40, devo dire che la Coolcation ha conquistato tantissimi italiani. Abbiamo parlato proprio durante la sera di U2 e Kiss Kiss, alla fine della stagione normale, della voglia di non affrontare il mare per troppo caldo e andare lì su, sul cucuzzolo della montagna.

Se non ci fosse stato Domenico Modugno, il mondo sarebbe stato più povero. Danny Ocean, estate 2022, prese ispirazione dal blu dipinto di blu, è stato di recente a Milano, al Milano Latin Festival durante il mese di luglio di questo 2026. Tra poco il New Kiss.

dell'estate 2017 di NC con il feat di Nicki Minaj. Intanto c'è questa ragazza britannica che sta facendo il giro del mondo, già concerti negli Stati Uniti d'America. Il suo nome e cognome Rachel Chinuriri, la nuova One

0: Questa è perfetta per il tramonto, è nuova e a quest'ora il sunset è ancora più bello con la musica più bella di Radio Kiss Kiss. Novità firmata Rachel Chino, Riri, One Song Away from Crying New Kiss. 19.38, è tempo di collegarci con il meteo.it per sapere quando e come arriverà l'ennesima ondata di caldo in giro per il nostro paese con Federico Brescia.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Nottata tranquilla con ampie schiarite sull'intero territorio nazionale. Nella mattinata di domani condizioni di stabilità, con cielo sereno su tutto il paese, qualche nube in più sulle Alpi. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sui rilievi del settentrione, intensificandosi in serata sul Piemonte. Le temperature massime saranno comprese tra 28 e 32 gradi al nord, tra 29 e 35 al centro, tra 30 e 34 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti!
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Kiss Kiss.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Kiss Kiss.
5: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Kiss Kiss.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.

0: e il viaje con Karol G, Manu Chao, viajando per il mondo, che è il vero titolo di Kiss Kiss Play Summer, soprattutto il fine settimana, grazie a voi.
1: Ciao Stefano, sono William. Kiss Kiss a tutti da parte di Montpellier, nel sud della Francia, esattamente a Palavas-les-Flots.
2: Merci. Ciao, stavamo ascoltando la vostra radio.
0: Grazie.
2: Noi stiamo tornando da Porto Cesario.
0: Ma va.
2: Direzione Bitonto.
0: Evviva Bitonto.
2: Ciao, ciao, ciao, Kiss Kiss.
3: Ciao Stefano, sono Gabriele da Bergamo, direzione nel New Balance Arena. Forza Atalanta e Kiss Kiss a tutti.
0: Contro il Sassuolo alle 20:45. Intanto ha segnato Olaf, cioè ha segnato Olaf Gorter per il Lecce sul campo del Venezia. Ha cambiato il parziale tra Venezia e Lecce, con Juve sempre avanti a Frosinone 1-0 grazie alla rete segnata da Bremer. Imon, estate di 22 anni fa, 2004.

che conosci a memoria, eppure ogni sera raccontano qualcosa di diverso. Un semaforo, una canzone, un pensiero. Dal 31 agosto torniamo a fare quella strada insieme con Rita Manzo e Portami a casa Kiss Kiss. Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21, solo su

0: E brava Shakira, che ha donato $1 milioni per la ricostruzione delle scuole della sua nazione, la Colombia. Torniamo a Dolly, che bello.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Colpo al cuore, grande emozione ritrovare la canzone che meglio lo rappresenta, Valor da Nostalgia di Olly, grazie al maestro Viola in regia. Quando ci risentiamo? A partire da martedì sera, quando ritorna Io, Tu e Kiss Kiss in diretta da Salerno, Piazza della Libertà, Pitti Pizza and Friends, un sacco di ospiti tra musica, comicità, intrattenimento, un appuntamento davvero da non perdere. Vi aspetto martedì dalle 21 alle 24. Ci salutiamo con Damon Albarn e i suoi Blur ai tempi di Girls and Boys, realizzata dopo una vacanza in Spagna con la sua fidanzata. Stefano Piccirillo, Kiss Kiss a tutti. Kiss Kiss.

0: Prosciutto cotto alta qualità buona spesa.
1: Buono.
0: Melone retato.
1: Buono.
0: Squacquerone di Romagna DOP lettere dall'Italia.
1: Buono.
2: Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
3: Chiudi gli occhi, il viaggio comincia adesso. La notte vola!

0: Yeee! Uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere! Calciolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Kiss Kiss. Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'Acquaparco di Sea 2000. Everybody get down! Ogni giorno, dalle 9 alle 13, un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss Kiss all'Acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza.
4: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
5: Kiss Kiss.
3: Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: L'aroma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama.

0: Black 2 Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2, insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss, kiss. Disney presenta...
2: Se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
3: Maui, Maui, sei mitico.
1: Oceania.
4: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo.
1: Con Dwayne Johnson e Catherine LaGaia.
5: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
1: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
6: Kiss, kiss. Perché?
7: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
8: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
10: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
11: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
12: Perché?
8: Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
13: Kiss, kiss. Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel. Non solo pronto, pronto a tutto.
14: Yes, yes.
15: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
16: Expert, gli esperti sempre con voi.
15: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.

0: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
2: Kiss, kiss. Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto. Pronto a tutto.
3: Yes, yes.
4: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
3: Yes, yes.
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Kiss, kiss.
7: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499€ e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.

0: nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
1: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
2: Kiss, kiss. Musica, spettacolo.

0: Bianca Fiobella, Dolce Nera, Settembre, Eddie Brock, Cioffi, Francesco Da Vinci, Leo Gasman, Trigno, Federica Abate e tanti altri. Dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss è al Pitti Pizza and Friends.
1: Kiss Kiss.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda.
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
1: Sì.
2: Ah, e allora scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Kiss Kiss.
3: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.

0: Solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro. E la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss, kiss.
2: Perché?
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Perché?
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
1: Kiss, kiss.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
7: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
8: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
1: Kiss Kiss.
9: So

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
2: Sì.
1: Ah, e allora scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: Kiss Kiss.

0: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti. Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.

0: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
1: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.

0: attractive. I've noticed you around.
1: La notte vola.
2: Hello. All right, everybody, welcome to
1: da i maestri della musica più bella. La notte vola.

sei in Made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne fa?

Kiss Kiss. La musica più bella. Kiss, kiss, kiss. Suona solo su Radio Kiss Kiss.